0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026.

0: Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Dance with us. Be a part of the musical transformation.

0: keep smiling, keep the vibes high, and I'll see you soon.
1: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by High Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.
2: You were listening to Dance With Us with Jamie Jones. Next artist performing, Circo Loco Radio. Stay with us.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Best electronic music.
8: Electronic music.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.
11: And dance with us.
12: Be a part of the musical transformation. Transformation.
13: Dance with us.
14: Move into the sound.
15: Please welcome.
2: Tonight, Circo Loco Radio.
16: Hey, this is Bontan, and you're listening to my Circo Loco Radio

0: Ashish, come si chiama questo?
1: Lash.
0: Eh?
1: Lash.
0: Asher.
1: Ash.
0: Usher.
1: Ash.
0: Vabbè, c'è confusione. Era Yeah. Dai, si chiama Usher, è una delle sue canzoni più famose, forse la più famosa, Yeah. Siete pronti? Yeah.
2: Yeah.

0: venerdì, grazie a Dio è venerdì. Ma voi non ci avete pensato che ormai i cantanti non possono più dire, visto la crisi climatica, quando escono sul palco, siete caldi? Trovo il cuore a 90 gradi, ci sono. Devono cambiare fra... Ciao, sono Albertino.
1: Oh, oh, sei tu, eh?
0: Alba.
1: Sei tu. Com'è? Ti ho riconosciuto subito.
0: Venerdì, eh?
1: Sì, venerdì.
0: Venerdì 17, eh? Paura, eh?
1: Sì, paura.
0: Ma Mario?
1: Mi sono già agitato, Alberto.
0: Perché mi fai l'eco?
1: Perché tra due giorni sai cosa succede.
0: A pappagallo. Tra due giorni, 19 di luglio, ci sarà la finale dei mondiali di calcio, ma soprattutto il compleanno di Fargetta. Quindi si aprono le celebrazioni che dureranno fino a ottobre 2027.
1: Sì, fino al 31. Halloween. Halloween finisce.
0: Sì, tra l'altro una cosa originalissima, nessuno l'aveva mai fatto prima, lo dico per i più distratti, ci sarà anche la processione di Fargetta con lui su una sedia.
1: Giusto.
0: Viene portato...
1: Sì, sì.
0: Abbraccio da,
1: sì,
0: da volontari.
1: Da volontari.
0: Pellegrini, diciamo.
1: Tutti i miei amici, ovviamente.
0: Che vogliono bene.
1: E mi vogliono bene, mi portano. Così bene. Facciamo un giro di tutta l'Italia.
0: Tanti auguri a te, visto che sabato e domenica non siamo in onda.
1: E questo è vero,
0: siamo
1: grazie.
0: Siamo in onda solo col DJ Time, la DJ Parade, eccetera. Però non c'è la diretta, capito?
2: Ma lunedì festeggeremo in diretta, ovviamente, no?
0: E porta la torta,
1: No, la torta d'estate.
0: Porta qualcosa, no, porta gelato.
1: No, vorrei portare qualcos'altro.
0: Vabbè, porta chi vuoi, insomma.
1: Sì, ma... sì, sì.
0: Vestino?
1: Vi sorprenderò.
0: Facciamo un after party?
1: Sì.
0: Alessandro, buon lunedì pomeriggio. Non puoi venire.
2: Peccato, sarei venuto volentieri perché si festeggia il compleanno di Fargetta.
0: Aspetta che chiedo, può venire?
1: Sì, dai, fallo venire.
0: Puoi venire.
2: Ah, grazie. Date due giorni che porto la museruola, non è molto comoda.
0: Togliela, oggi togliela.
2: Mi ha fatto venire anche un po' di mal di gola.
0: Allora saluto Shorty, tutti i suoi parenti. Purtroppo è stato fermato all'aeroporto di Monza perché aveva i capelli troppo lunghi. Tra l'altro a Monza non c'è l'aeroporto.
2: Infatti, però questa volta è un po' più grave la questione perché due giorni, oggi è il secondo giorno che manca, se non sbaglio, no?
0: È peccato, perché era un bravo ragazzo.
1: La location giusta è il parco di Monza.
0: Ah, al parco l'hanno fermato.
2: Giovedì non c'era, oggi non c'è. Questa volta è grave.
0: Quando torna dobbiamo parlare. Vabbè, speriamo che ci sia almeno la ginger.

0: pomeriggio.
1: Vai, vai.
0: Come
1: vai.
0: Spacca questa sigla.
1: Vai, vai.
2: Spacca tutto.
1: Vai.
2: Spacca tutto.
1: Mi sembra di essere tornato ai tempi di Radio Cassa Dritta. Vi ricordate questa gag bellissima che facevamo col mio amico Prezioso, eh? Come sta Prezioso?
2: Sta bene,
0: è passato ieri, eh? È passato ieri,
1: e cosa
0: sta
1: ha
0: bene,
1: detto?
0: L'ho
1: cosa
0: visto in forma.
1: Cosa ha detto? Ha lasciato un messaggio audio, qualcosa, non ha detto niente.
0: Non ha detto niente.
3: No. Ma qualcosa
0: gli
3: ha detto.
0: Abbiamo dato le t-shirt, ha voluto anche lui la XS come Mario.
1: Perché è dimagrito tantissimo.
3: Tra l'altro è passato a prendere e recuperare la posta del cuore che gli arriva ancora in via Massena 2, no? Perché l'ho visto andare via con un po' di buste.
1: Sì. No, siamo stati a pranzo insieme l'altro giorno, tutti e quattro, noi quattro, sì. Io, Vargetta Molè. È prezioso.
4: E chi ha pagato?
1: Mario.
4: Questa volta vedi
1: tre punti per Fargetta.
4: Si è offerto.
1: Ma perché abbiamo mangiato poco.
3: Perché prima valuta cosa avete ordinato,
1: certo.
3: E poi si propone.
4: Infatti è stato il pranzo che ho pagato ai miei amici poco, pochissimo.
1: Più poco
4: che ho pagato.
0: Beh, anch'io faccio più così poco. Comunque.
1: Dai, quando
0: voglio pagare vediamo che cosa hanno preso tutti. Se poco.
3: Dai, faccio io.
1: Se anche voi, ascoltatori di M2O, come i miei colleghi, amate le cose gratis, sappiate che entro le 19 uno di voi vincerà due biglietti per il Panorama Festival, uno dei festival più importanti con i più grandi DJ della musica elettronica. Il 15 di agosto alle Cave del Duca Lecce si chiama Panorama Festival, vi regaliamo due biglietti più Backstage Experience.

0: che canzone estiva, fresca, ci voleva questa canzone, è stata come una doccia fredda, bella, mi è piaciuta. Era la nuova degli Another, che sono decisamente i due produttori dell'anno. Sapete che noi ogni anno qui a M2 abbiamo la bella abitudine di premiare attraverso votazioni che vengono fatte a casa mia la traccia dell'anno,
1: tipo quelle che vengono fatte in Corea del Nord,
0: sì,
1: tipo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: sì, le ricordo.
0: Cioè, democraticamente tutti noi ci riuniamo e alla fine decido io, no? No, decidiamo tutti insieme, sì, a parte gli scherzi. E sicuramente gli Another con Talk to You saranno la traccia dell'anno.
1: Secondo me sì.
0: È molto probabile.
1: Secondo voi
0: tu cosa
1: pure,
0: dici?
2: Ma insieme a Magnetic dei The Bosa sono lì.
0: Non mi
2: due.
0: Devi mai, no, mai, prego, mai, anzi, mai... Ma guarda il regolamento.
2: Vai. Aspetta, pagina.
0: Mi hai contraddetto, eh.
2: Scusa.
0: Pagina 6.
2: Pagina 6.
0: Mi hai contraddetto. Cosa dice il regolamento?
2: Tuttavia.
0: Tuttavia.
2: Se dovesse capitare
0: di contraddire Albertino.
2: Rendetevi conto subito abbassando la testa.
1: Vedi che siamo in Corea del Nord.
2: Vedi, più o meno. E quindi non dire più niente. Ecco. Cioè, questo è il gesto che fa capire.
0: Andiamo avanti, no. Voltiamo pagina e parliamo degli Another, che appunto erano i due di cui parlavo poco fa. Gli Another, duo dell'anno, due ragazzi di Amsterdam molto giovani che hanno creato un sound nuovo che però è vecchio perché assomiglia molto alla dance disco degli anni 70. Gli Another che hanno inciso questo brano, inciso,
1: bello,
0: senti che verbo bello, che ho usato,
1: bello,
0: inciso
1: bello.
0: Questo brano insieme a Emily Warren e per un'etichetta, non vorrei sembrarvi noioso, che è un'etichetta discografica,
2: sì.
0: Che però i dischi non si sono più. Quindi è un'etichetta
1: digitale
0: che è stata creata in collaborazione con una società che si occupa di videogiochi. Siccome io di videogiochi non ne ho mai capito una mazza,
2: sì.
0: Ho scoperto solamente che oggi che GTA è il videogioco più giocato.
2: Sì, giusto.
0: È un videogioco, no?
2: Sì, molto.
0: È giocato.
2: Sì.
0: E al mondo, dico bene?
1: Dici molto bene, GTA, per chi non avesse capito...
0: Vabbè! Oh,
1: GTA. GTA o GTA,
2: ma non c'era una macchina una volta che si chiamava.
0: Io avevo il GTD, la Golf, negli anni 80.
1: A novembre uscirà la sesta release.
0: Stanco,
1: no, GTA 6. Uscirà GTA 6. È il videogioco più atteso del mondo, è il più venduto, quindi un successo planetario. E la particolarità è che Rockstar Games, la casa di produzione che sviluppa e possiede GTA, è la stessa che ha fondato insieme ai direttori di Circoloco, Circoloco Records. Quindi GTA e Circoloco lavorano insieme anche sulla musica.

0: Tant'è che chi gioca a GTA lo sa, all'interno dei videogiochi sono presenti molte radio, una delle quali è sempre piazzata su Circoloco Radio, che trasmettiamo anche noi su M2O.
1: Benissimo, vi chiedo scusa per questa asciugata iniziale del programma, cose noiosissime che interessano solo lui.
0: No, GTA no. GTA ti assicuro che non interessa
2: questo,
0: solo a me.
2: Se questo è l'inizio...
1: Aspetta, chiedo, capire, appunto. Pensa al resto del programma. Ginger, attenti, ti interessava di GTA?
3: Zero.
1: Ecco.
0: Guarda che state facendo una brutta figura su GTA.
1: Comunque io saluto Flauzio che è regia, che si avvale della facoltà di non rispondere.
0: Che l'ha inventata lui, tra l'altro.
1: Perché non vuole salutare nessuno. Vero, vero Flauzio?
2: No, non voglio salutare nessuno.
1: No, non saluta, è l'unico regista che... Cioè lui è come i Daft Punk. Che in un'epoca come questa, dove tutti vogliono apparire, io ho grande stima per chi invece ama la riservatezza. Quindi tre punti per Flauzio.
2: Va bene.
1: A te zero.
2: No, quelli suoi vanno a me direttamente, perché non c'è shorty.

0: Questa canzone è dall'atmosfera spagnoleggiante, prodotta da Get Far, il mio collega Mario, da quando suona la chitarra, boh.
1: No, tra l'altro, capisci, la suona no? Sapienza.
0: È Sapienza che suona, che l'altro.
2: Sì. Occorre ricordare, Mario, che insieme a questa canzone sui social di Fargetta c'è una challenge, un gioco che si può fare ballando questa canzone con la testa, quindi chi vuol partecipare può vedere il tutorial sui social di Get Far Fargetta.
0: Va bene, questa è la canzone che ci ha portati a questa piccola pausa, un hydration break, come si chiama?
1: Break.
2: Hydration break.
0: Adesso che sono nel tunnel del calcio,
2: vedrai che lunedì ti mancherà.
0: Ma no, lunedì esco dal tunnel come Caparezza, dritto, tranquillissimo proprio. Fare mondiali mi piacciono, devo dire che mi stanno appassionando.
2: Sì.
0: Quindi hydration break.
1: Bello, che spoiler.

0: Freschezza, una canzone fresca, quella di Samurai J, Flamenco Paranoia. Venerdì pomeriggio la radio è M2O, il programma Albertino Everyday. Buon weekend, buon viaggio se vi state spostando verso una località, stavo dicendo più fresca rispetto alla città, ma non so se ci si salva anche nelle località di mare, penso che sia caldo un po' dappertutto. Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo perché oggi veramente sarà forse il caldo.
0: Beh,
1: ma il tuo viso è diventato più abbronzato.
0: No Mario, no. Non c'è ragione, sono a Milano fisso e Milano non ci si abbronza, cioè.
1: Non ti sei truccato, no?
0: No, ma non ci penso nemmeno.
2: Il fondotinta, non ti sei messo del fondotinta?
0: No. Però se mi date il leggio, io vi racconterei una storia.
1: Elegante, guarda, non ho un leggio, le caccia.
0: Le caccia,
1: sono sotto vicino a te.
2: Poi sembra una battuta, ma il leggio ce l'hai veramente?
0: Sì, sì, sì, adesso lo prendo. Vado?
1: Sì.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Missing degli Everything But The Girl.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Everything But The Girl.
0: Ho sempre pensato che gli Everything But The Girl fossero dei grandi parolieri, ma che alcune

Le loro canzoni avessero bisogno di una forte produzione house per creare una certa atmosfera. È con questa idea che il DJ e produttore americano Todd Terry, in un giorno e mezzo del 1995, produce il remix di Missing, originariamente pubblicata dal duo inglese nell'estate del 1994. La cantante Tracy Thorn e il DJ produttore e musicista Ben Watt si incontrano all'Università di Hull, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 1981. Nel 1983 formano un duo, gli Everything But The Girl. Il nome gli è stato suggerito da un negozio di arredamenti di Hull che prometteva ai clienti di fornire per la camera da letto tutto tranne la ragazza. Everything But The Girl. A metà anni 90 il duo riscuote un buon successo internazionale, ma il salto di qualità avviene nel 1995, quando Todd Terry decide di remixare un singolo minore, Missing. Il Toco House del DJ di Brooklyn regala agli Everything But The Girl un successo inaspettato. Il remix di Missing rimane infatti nella top 100 di Billboard per un anno intero, per 4 settimane al numero 1, per poi essere eletto disco dell'anno. Grazie al remix di Todd Terry, nel 1996, dopo 13 anni di carriera, Tracy Thorn e Ben Watt, che intanto si sono anche innamorati, ha raggiunto la top 10 in mezzo mondo, arrivando al numero 1 in Canada, Germania e Italia. Quello di Missing è uno dei casi in cui il remix supera di gran lunga in popolarità la versione originale, che oggi ricordano in pochi. E in pochi credevano al remix di Todd Terry, che grazie al successo ottenuto diventa uno dei produttori e remixer più richiesti. Ecco alcune delle sue produzioni. I'll House You per i Jungle Brothers. Girl, I'll house you. You in my hut now. Mama. E Day in the Life come Black Riot. E anche Jumpin', la cover delle Musique.

innamorati della storia della musica. Tracy Thorn e Ben Watt si sono sposati nel 2008. Oggi vivono vicino a Londra, insieme ai loro 3 figli. Nonostante una brutta malattia che perseguita Ben Watt da inizio anni 90 e dopo la sospensione del progetto artistico, i due hanno appena annunciato il loro ritorno con un nuovo singolo nella primavera del 2023. Ed eccola, Missing, degli Everything But The Girl, remixata da Todd Terry nel DJ Time.

0: musica su M2, che sound! Questa radio la riconosci fra un milione di radio nell'universo. Esagerato?
1: No, è giusto.
0: Ma sì, dai, intanto bisogna esagerare. That's Her, il titolo della canzone di Cyril Wiz Khalifa qui su M2O. La puntata va avanti fino alle 19 come tutti i giorni, live from the cave. E più tardi parleremo di quello che accadrà durante fine settimana, che è meno importante del compleanno di Mario, però è la finale dei campionati del mondo di calcio.
1: Giusto.
0: Se non ti dispiace ne parliamo.
1: Assolutamente no.
0: Poi saluteremo Bad Bunny, perché Bad Bunny è in città, questa sera la prima delle due date. E io sono stato rifiutato dalla casita, volevo andare nella casita e quindi sono rimasto un po' male.
2: Però l'hai visto arrivare mercoledì in ciabatte, no? L'aeroporto.
0: L'ho visto arrivare in aeroporto dove ci sono i privati,
2: Prime, c'era scritto Alinate Prime in ciabatte, poi ciabatte. Con i pantaloncini molto corti, che è un po' la tendenza dell'estate.
1: Sì, ma quanta gente ci sarà?
0: 150.000, ma ne parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità.

0: Per noi è un personaggio molto familiare qui a M2O. Bad Bunny, sono mesi, anni che lo ascoltiamo, quando ancora non era esploso, non era ancora così popolare. Questa era la sua DTMF. Diamo il benvenuto a Bad Bunny, che è a Milano. Milano che ha accolto un sacco di personaggi veramente importanti. Un paio di giorni fa c'era Bruno Mars in città, adesso c'è Bad Bunny in città che si ferma un paio di giorni. Salutiamo tutti Bad Bunny.
1: Mi spiace molto.
2: Ciao.
0: Cosa?
1: Che è esploso.
0: Chi?
1: Poverino. Va bene, tu hai detto che è esploso.
0: Non fare lo spiritoso. Me l'ha detto alle
2: lippi. L'ho salutato solo io però.
0: Ma infatti non lo salutano. Ciao Babbani.
2: Ciao Babbani.
0: Babbani, anche noi abbiamo le ciabatte col calzino. Babbani. Babbani, ci inviti nella casita che io e Ali Lippi veniamo lì a
2: bere. Anch'io.
3: Anche la Ginger. Allora,
0: ma lui che beve, no?
2: Sai che stanno lui beve,
0: perché
2: sì.
0: Nella casita c'è di Babbani c'è ovviamente. L'open bar dietro, è un po' come quando stai dietro sì. Le console, sai che fa figo stare
3: sì,
0: lì.
3: C'è l'open bar. Vedono, no? Infatti è molto ambita anche per quello, credo, visto quanto costano i drink. Selezione molto rigida, dicono bisogna essere un po'... molto carismatici, no? Soprattutto sull'abbigliamento, avere una certa personalità, non è semplice. Vediamo, sarà divertente vedere domenica o lunedì chi è riuscito ad arrivare della casita. Quello sarà molto divertente.
0: Eh sì, chissà come è avvenuta la selezione, io posso immaginarlo. Comunque, ciao Babbani.
1: Ciao.
0: No, a me piace tantissimo Babbani.
3: Molto bene.
0: Dal primo giorno, dal giorno zero.
3: Comunque poco fa
0: da quando era commesso al supermercato, ancora lui non lo sapeva che già mi piaceva.
3: 157.000 spettatori totali diviso due serate fa 78.500, quindi un grande successo.
0: Fibbia di Puerto Rico.
3: Che lui tra l'altro è di Puerto Rico.
1: Ma scusa, la domanda sorge spontanea.
0: Dica.
1: Ma riusciranno tutti a vedere bene questo concerto?
0: Vedranno delle formichine.
1: Infatti.
0: Alcuni. Quello. Alcuni vedranno bene, altri un po' meno. Gli spazi sono grandi, quando sono così tanti gli spettatori, secondo me, un po'. Alcuni sono un po' penalizzati. Però, a proposito di grandi show, abbiamo accennato poco fa alla finale dei mondiali.

0: Non interessa relativamente il calcio, ci interessa più l'halftime, perché per la prima volta ai mondiali di calcio gli americani hanno voluto inserire questo momento di entertainment.
1: No, che poi...
0: E quindi ci saranno dei grandi nomi e anche un nome italiano, giusto?
2: Giusto.
0: Cosa c'è? Ma Ginger.
3: Che... Mi fa sempre ridere quando si spaventa. Mario
0: si spaventa. Si spaventa.
2: Vabbè. Sì, anche Laura Pausini è stata annunciata tra i grandi ospiti della serata della finale di Coppa del Mondo domenica sera al New York Jersey Stadium, una serata che comincerà a metà pomeriggio. Ci saranno anche il concerto di Post Malone prima della finale di Coppa del Mondo, poi un prefinale dove è atteso anche Tom Cruise con un'apparizione speciale, no? Un po' come fece le Olimpiadi di qualche anno fa.
0: Si lancia da dove?
2: Si lancia, vedremo se si lancia e si vedremo da dove, ma la grande novità, come hai accennato poco fa, è proprio l'introduzione per la prima volta nella storia del calcio di un concerto, di un vero e proprio halftime show come quello che ha fatto Bad Bunny lo scorso febbraio per il football americano. Una grande novità che non riguarda soltanto i grandissimi artisti chiamati in causa, ovvero Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy, Coldplay, Chris Martin, direttore artistico BTS, ma soprattutto c'è un po' di preoccupazione tra virgolette in entrambe le squadre, Spagna e Argentina, perché tra montare il palco, fare l'esibizione, smontare il tutto potrebbe passare anche mezz'ora.
0: No, la preoccupazione è un'altra.
2: Quale?
0: Che a Dani commenti anche il concerto, urlando senza motivo.
2: Artisti argentini,
1: vediamo. Appassionato di che.
0: Capito, però. Cioè,
2: artisti argentini.
0: Stai calmo, minchia. La cosa nuova è che, per la prima volta, Justin Bieber farà Madonna e Madonna farà Shakira.
2: Sì, sì.
0: E i BTS faranno i Coldplay.
2: Sì, si scambiano i ruoli.
1: Questa è una bella idea.
2: E da casa devi indovinare chi fa cosa.
0: Sono. Eh sì. Quindi chi vinca il migliore.
2: E quindi se la pausa dura veramente mezz'ora
0: è una pausina.
2: È un fattore, certo.
0: una pausina. Più musica. M2O.

0: Questa è una, diciamo, come dire, una filastrocca che abbiamo già sentito tante volte e la riconducono a Michael Jackson, no? Mamma se, mamma sa, mamma cusa, giusto? Però, c'è un però, vero Mario?
1: Però,
0: sì. Di chi è l'originale?
1: In questo momento mi sfugge.
0: Zero punti per Fargetta.
1: Mi sfugge in questo
0: L'originale momento. È di uno dei più grandi esponenti della musica africana, cioè Manu Dibango.
1: Ah, è vero.
0: Che tra l'altro è scomparso recentemente. Questa cosa ti penalizza di 7 punti. Retrocedi in classifica.
2: Devi ripassare dal via come al Monopoli, sì, Mario.
1: Quando hai tanta musica nella testa, a volte c'è confusion.
0: Hai ragione, Mario. Ma questo non ti giustifica. Mi dispiace per te.
1: Sto cercando di uscirne.
0: Va bene, era solo Macossa di Yolanda Be Cool. Chissà quanti l'hanno ripresa questa mamma se mamma sa mamma cusa. L'hanno usata in mille. Adesso poi che va la Afro House, sono uscite 89 versioni di Mamma se mamma sa mamma cusa. Allora, amici ascoltatori o semplici conoscenti, questa è M2O con Albertino Everyday fino alle 19 e noi siamo in attesa che dalla redazione ci mandino le ultime notizie, che però non sono ancora arrivate. Ma ecco, vedi.
2: Arrivavo con cavolo.
0: Com'è?
2: Arrivavo con cavolo.
0: Così hai detto.
2: Con cavolo.
0: È arrivato
2: con il caldo.
0: Ah, è arrivato col caldo.
2: Era capita lui.
1: perché
0: ormai
1: parlo la sua lingua, no?
0: Traduttore.
1: A son di frequentarlo. No, ormai conosco, no? Non so scriverla, ma la
0: dimmi
1: capisco.
0: Con chi vai, ti dirò.

0: Spara come lo zoppo che va con lo zoppo.
1: Spara a zoppicare.
0: Va bene, grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O che non va in vacanza perché le news non vanno mai. La prima notizia arriva da Berlino. Qualcuno sta lasciando dei campioni di droga in omaggio nelle casette della posta di alcune case nella città di Berlino.
1: Beh, no. Campioncini in omaggio, no? Uno prova.
0: Come quando vai in profumeria.
1: Ecco, ti lascio due campioncini, poi dimmi se ti piacciono. Ma
0: comunque, Ginger!
2: Sì.
0: La storia dei campioncini omaggio in profumeria, no?
2: Sì.
0: Ma tu sei favorevole?
2: Sì.
1: È divertente.
2: Mi piacciono.
0: Ma ti danno sempre le robe che non userai mai.
2: No, no, non è vero. Io tante volte le ho provate e poi comprate.
1: Da viaggio, no?
0: Tu.
1: Sì, sono quelle, sì, che metti.
0: Ma quei profumi sgradevoli,
2: no,
0: che ti danno.
2: No, non è vero.
0: Ma sì.
2: No.
0: Ma no.
1: Tu? Io non li uso mai, li tengo.
0: Hai capito?
2: E portateli a me allora quando non li usate, che allora, io li uso per i viaggi.
0: Allora tutti gli ascoltatori di M2O, no, quando andate in profumeria vi danno i campioncini, mandateli, sì, qui a M2O, via Massena 2. Attenzione della gente.
2: Va bene.
0: Palermo fa uno scherzo alla fidanzata fingendo di essere un ladro, ma il vicino chiama la polizia che trova la droga in casa. Il momento simpatia gli costa l'arresto.
3: Ma pensa a te questo qua.
0: Che bello scherzo. Che
1: sì,
0: simpatico.
1: Hai visto?
3: Ma l'hanno arrestato.
0: Stati Uniti, entra in una villa per rubare, ma scappa terrorizzato dopo aver letto il finto cartello: attenti al cane. Capito?
1: Beh, ormai è un classico il finto cartello.
0: Quindi tu, anche se non hai un cane, puoi mettere il cartello.
1: Certo.
0: Allora io metto attenti al leone.
1: Anche zona videosorvegliata.
0: Mettiamolo, Mario.
3: Si può stare.
0: Fuori dallo studio.
1: Sì.
0: Attenti al cobra. Torino ruba un tombino di ghisa da 40 kg e tenta di scappare tenendolo sotto braccio. Bloccato dalla fatica, viene acciuffato.
3: Ma io voglio capire a cosa se
0: te ne fai.
3: Ma appunto,
1: ne so io.
0: Vabbè. Venezia compra 15 bottiglie di champagne francese per migliaia di euro, ma poi si dimentica di pagare la busta della spesa biodegradabile da 10 centesimi e viene multato. Sei un barbone.
1: Hai capito?
0: India, scimmia ubriaca terrorizza un intero quartiere, rubava alcolici dai negozi.
3: Ma vorrei vedere la scena di una scimmia ubriaca.
1: Non so se abbiamo il video?
0: No.
1: Non so se l'abbiamo, non abbiamo,
3: no,
1: il video.
3: Non c'è il video.
1: Allora non possiamo vederla.
0: Bari scappa dall'alto della polizia e prova a nascondersi sotto un'auto parcheggiata, ma è troppo corpulento e rimane incastrato e lo arrestano.
1: Cioè, capisci, è rimasto incastrato.
3: Son Blau.
1: Esatto, e lì è rimasto.
3: Vabbè. Non era un SUV sicuramente.
0: È vero.
1: Bravo Mario. Questa era giusta osservazione.
0: Sì, sì.
1: Un punto glielo darei.
0: Quindi però può essere, è brutto perché è un consiglio per i ladri corpulenti.
1: Di andare sotto
0: di
1: i SUV.
0: Di andare sotto i SUV. Va bene, è tutto per le news. Il prossimo appuntamento lunedì ore 18, M2O.

0: Will.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: In palio ci sono i due biglietti per il Panorama Festival, ma non due biglietti qualsiasi, due biglietti più Backstage Experience. Il Panorama Festival si terrà il 15 di agosto 2026 presso le Cave del Duca, in provincia di Lecce. E la
3: chi?
2: È la vincitrice dei due biglietti.
3: Chi?
2: È la vincitrice dei due biglietti. Che sarà in vacanza in quel periodo, proprio vicino Lecce. Pensa alla coincidenza, a volte incredibile. Quindi può andarci tranquillo,
3: Chi?
2: Lei.
3: Chi?
2: Ha origini polacche. Quindi è una polacchina. Ma vive a Prato.
3: Ma chi?
2: Vince.
3: Chi?
2: Vince i due biglietti.

0: Tutto bene.
1: Pensa,
0: sono
1: che
0: molto contenta.
1: Avevi organizzato le tue vacanze da quelle parti, quindi cade a fagiolo questo premio.
0: Sì, ma pensa che ho spostato di una settimana prima.
1: Ah.
0: Perché dovevo andare una settimana dopo, alla fine ho spostato, insomma, di una settimana anticipato.
1: Mi sembra una bellissima idea. Poi comunque, insomma, quella zona lì, Lecce, tu vai in un paese in provincia di Lecce o proprio a Lecce?
0: No, proprio a Lecce, vicino allo stadio, quindi diciamo leggermente.
1: Perché hai parenti?
0: Non
1: ho capito,
0: sì,
1: male, giusto?
0: Ho la suocera, okay. Il mio marito viene da lì, da
1: okay.
0: Lecce proprio.
1: Alberto! Però da lì ti muovi, vai al mare in pochissimi minuti, giusto?
0: Sì, dipende dal vento.
1: Dipende dal vento. Se c'è vento da una parte vai a Otranto, se c'è vento dall'altra vai a Gallipoli.
0: No, allora, se c'è vento da una parte vado vicino Lecce, se dall'altra parte Torre Lapillo, vicino e Porto Cesareo comunque.
1: Porto Cesareo.
2: Vai un po' dove tira il vento.
1: Vai dove c'è,
2: vai in Puglia, vai dove tira il vento.
1: Sì. Mario, prego.
2: No, mi sono già dimenticato.
1: Quindi non era importante. Non era importante.
2: No, non era importante. È mezz'ora che la maratona.
1: Va bene, Barbara, senti, allora buone vacanze e buon festival, divertiti.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Tanti saluti a
1: ciao.
0: Tutti.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Jones. Purtroppo l'altra sera abbiamo visto Mick Jagger un po' deluso per la sconfitta dell'Inghilterra sugli spalti. Questa era Rockefeller Skunk, della versione appunto rock and roll insieme ai Rolling Stones.
1: Hai sentito che chiamavano Franco Franco Franco?
0: No, non dicevano Franco Franco. Abbiamo regalato i biglietti a Barbara per la data del 15 agosto alle Cave del Lucca, Lecce, ma c'è una precisazione da fare. Il Panorama Festival dura tre giorni.
1: Dura tre giorni, giusto, Alba. Il 14, 15, 16 d'agosto, tantissimi DJ internazionali molto forti, molto importanti, molto famosi. Ad esempio, la sera della nostra ascoltatrice di Barbara ci saranno Peggy Gou e Solomon, tra gli altri. Quindi a Barbara va molto bene, ma andrà molto bene anche agli altri, perché cercate sul sito di M2O il programma completo di Panorama Festival e non ne rimarrete delusi.

0: Alan Walker e Ava Max, che hanno usato questo classico della musica classica, appunto, scusate la ripetizione, per un pezzo che però è quasi techno, elettronico, insomma. Ma questa è la musica della Champions League? No, è la musica di che cosa? Viene usata nello sport.
1: È un'altra opera.
2: Di Michael Jackson, apriva i concerti Michael Jackson.
0: È vero, non viene usata nello sport, nel calcio. Però bella fresca questa versione, è fresca come l'aria condizionata, a meno che voi non abbiate comprato un condizionatore fake come un mio amico, di cui non dirò il nome, perché ovviamente c'è molta richiesta, fa molto caldo, è diventato quasi impossibile vivere senza il condizionatore.
1: Non ho capito, in che senso fake?
0: Ma Mario?
1: È qua, sono io che sto
0: parlando. Sei Fargetta?
1: Sì, sono io.
0: Ma sei tu che compi gli anni domenica?
1: Sì, domenica.
0: Allora auguri.
1: Sì, grazie.
0: Non si fanno mai gli auguri prima.
1: Ma io li accetto.
0: E dopo?
1: E dopo ancora. Il mio compleanno va avanti 2 mesi.
0: Sì. Perché Mario, tra l'altro, aveva lanciato proprio alcune settimane fa, però è più onesto, perché dal nome si capisce, il Ventilamario.
1: Sì.
0: Che è un ventilatore che ha come caratteristica quale?
1: Quella che va al contrario.
0: L'elica va al contrario.
1: Devi anche stare un po' a distanza.
0: Vieni risucchiato. Benissimo. Invece no, io parlo proprio di fake condizionatori e do subito la linea a mio amico Euronix. Ci sei, Euronix?
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Euronix.
0: No, scusa. Chi sei?
2: Troni.
0: Sei Troni?
2: Che batto forte sempre, no?
0: Okay. Certo.
2: No, bisogna stare molto attenti perché online corrono già le prime truffe di condizionatori fake, nel senso che molti condizionatori o presunti tali vengono venduti e spacciati proprio per condizionatori, ma in realtà sono semplicemente dei ventilatori come quelli di Mario.
0: Ma fisicamente come sono?
2: Fisicamente sono molto simili, ma l'aria che buttano fuori non è condizionata, è semplicemente un'aria ventilata.
0: Cioè, uno che soffia dentro.
2: Non proprio. Ma è un'aria

0: simile a quella, simile è quella del ventilatore. La forma ricorda un condizionatore, l'aria non è condizionata. Quindi occhio quando comprate questi marchi ingegni, no, soprattutto se costano poco, anche informatevi
1: anche
0: bene.
1: Anche perché l'aria condizionata richiede anche un altro strumento che
0: assolutamente
1: che permette
0: il motore che la fa funzionare. Se avete un appartamento, da qualche parte il motore deve essere installato.
1: È come se vi vendono una macchina senza il motore.
0: Bravo!
1: O senza il volante.
0: Sì, assolutamente. Hai centrato proprio
2: Mario,
0: il caso.
2: Io ho installato da poco un l'aria condizionata a casa mia. Ho avuto un problema l'altra sera perché mi perdeva un po' d'acqua di condensa dall'alto. Poi è venuto l'idraulico.
1: Ti hanno truffato.
0: No. Se perde la condensa significa che comunque è aria condizionata.
1: Condensa perché lui è fargetto.
0: Bravo.
3: Entriamo nel vivo del programma.
2: Siamo entrati nel vivo. Del programma con la solita dance che non è la condense, perché quella lì fa parte del condiziona dance.
1: Comunque il testo delle canzoni che canta Mario,
0: sono
1: sempre
3: bello per quello.
2: Ragazzi, è un freestyle.
0: Sono licenze poetiche, non seguo la metrica. Tra l'altro, oggi è il compleanno dell'aria condizionata, che venne inventata oggi nel 1915 da un signore, un imprenditore americano di Brooklyn, che la inventò non per far star meglio noi nel 2026, ma per far raffreddare dei rulli che dovevano stampare della carta colorata. Con il caldo il colore si struggeva, con l'aria condizionata il colore non si struggeva.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Era Gimme Love di Alexia, la nostra amica Alexia. Ecco, non posso dire Alexia perché mi partono i device di tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati su me. Come faccio a pronunciarla?
1: Alessia, dico? Alessia, chiamala per nome.
0: Lei si chiama Alexia.
1: Giusto.
2: Alex. Tra l'altro, Alberto oggi è Sant'Alessio.
0: Vedi? Ma in questo programma niente è lasciato a caso, ragazzi. Era Gimme Love, Lemmy World delle 18:30, 1998. Love.

0: di appuntamenti nel weekend. Se vi piace la dance, c'è Dance With Us con i migliori DJ del mondo, c'è Dance Revolution questa sera, c'è la DJ Parade, c'è il DJ Time domani pomeriggio. Questa era Garage, Music Garage, Music Garage,
1: sì, Garage,
0: Garage.

0: succederà qualcosa. Me lo sento.
1: È la prima cosa che succede questa settimana, tra l'altro.
0: Sì, sono sei giorni che stiamo facendo questo programma, cinque, non è mai successo niente.
2: Cioè, regaliamo dei soldi, cosa facciamo?
0: No, c'è un amico che è venuto a trovarci perché ci deve parlare di una cosa.
1: Di un progetto, come dicono quelli, no?
0: Sì.
1: Dell'house.
0: Tu rimani e vai via.
2: Io non vedo, non sento, non parlo.
0: Vabbè, rimani allora.

0: bella vita, è un po' la frase che dicono, che ci dicono, visti da lontano, no? Cioè quando fai, chi ci vede da lontano. Beh, chi ci vede da vicino, no?
1: Bella vita che fai te al
0: destino. Bella vita, beato te.
1: Che lavori un'ora al giorno, bravo, bella vita. Beato te.
2: Lo vedi che fa 2 ore al giorno.
1: Ah, 2 ore.
0: Tra l'altro mi piacerebbe arrivare a quella seconda fase di bella vita, però questo è un detto tipico riccionese.
1: E come fa?
0: È beato te che non capisci un cazzo.
1: Ma questo è un'altra.
0: Che quando arriverò lì.
1: Questa è bella.
0: Allora, vi ho detto poco fa che sarebbe successo qualcosa, è venuto a trovarci un nostro carissimo amico, un mio caro amico, tra l'altro in forma fisica pazzesca. Con lui ho diviso momenti bellissimi di un programma anche televisivo che ancora oggi, sai Stefano, quanta gente mi ferma e mi dice perché non fate più Top DJ? Sto parlando di Stefano Fontana, a.k.a. Stylophonic.
3: Amici, ciao!
0: Carissimo, ciao. Stefano.
3: Come va?
0: Bene.
3: Anch'io.
0: Qual buon vento ti porta?
3: Mi porta il vento di un'uscita di un mio pezzo, Dance Floor, che voi avete suonato tantissimi anni fa per diversi anni.
0: Stiamo parlando di 20 anni fa?
3: Più o meno sì. 2006-2007.
0: 20 anni fa.
3: 20 anni fa, sì. Che abbiamo deciso di rifarlo riuscire perché continuavano a suonare l'originale. Allora ho chiesto ad alcuni miei amici, Adapter, Alex Neri, Bartolomeo, Federico Grazzini, Marzinotto e Mattia Trani, di fare una versione. Abbiamo fatto un album di remix che uscirà oggi.
0: È un package!
3: È un package!
0: Ma scusa, ma è fisico?
3: Anche fisico, digitale, e poi ci sarà anche il vinile.
0: Oggi venerdì è in uscita, è già uscito?
3: Sì, oggi esce.
0: Esce
1: tra l'altro
0: oggi.
1: Dance Floor divenne famoso in tutto il mondo per lo spot televisivo.
3: Sì, di Dolce Gabbana, degli orologi.
0: Ah, è stato utilizzato come colonna, sì, come soundtrack di Dolce Gabbana.
3: Sì, sì, e tra l'altro uscì al cinema, in televisione, su YouTube. Fu un successo, diciamo che aiutò molto, fu propedeutico al successo del pezzo.
1: Ma merda!
0: Sì, Mario. Oh, ma... Dimmi, c'è Stefano, l'hai visto Stefano?
2: Io l'ho visto. Ciao, Mario. Chiedigli se gli hanno dato un orologio poi.
0: Ti hanno dato un orologio?
3: No.
1: Davvero?
3: No.
1: No, siccome hai fatto più sport, no?
3: Sì, con Dolce Gabbana ne ho fatti 3 o 4.
0: Tu per Dolce Gabbana, ma è che infatti la domanda era, prima che Mario mi interrompesse, come è avvenuto il contatto?
3: Ma molto semplice, loro venivano a ballare quando suonavo al Plastic, quindi sì, fine anni 80-90 erano tutti lì. Poi quando il produttore chiese
0: del video
3: Rino Sorrentino, che
0: conosce, che salutiamo.
3: Mitico, certo. Rino, guarda che c'è Stefano che ha fatto questo e questo pezzo. Stefano li ha ascoltati, Domenico ha avallato.
0: Sì, perché loro, tra l'altro, io e Ginger siamo molto amici di Stefano. Conosciamo bene
3: Stefano.
0: Conosciamo molto bene anche Domenico. Sappiamo più di Stefano che lui era molto vicino alla dance, sì, era molto appassionato di musica.
3: Sì, venivano a ballare sempre. Stefano era proprio appassionato e anche, direi, in qualche maniera esperto.
0: Sì,
3: conosceva i generi, conosceva tutto. E quindi fu in quel periodo non esistevano i social nella maniera che li conosciamo adesso, c'era solo YouTube. Però vedevi lo,

0: lo spot al cinema, tipo 10 volte prima dei film, in televisione, in radio, e quindi aiutò tantissimo sia Baby Beatbox che Dancefloor, che un altro pezzo che era un pochino più scuro, ma questi due furono veramente aiutati molto.
1: Quindi oggi potete già trovare in tutte le piattaforme, anche fisicamente, questo package con tanti remix di Dancefloor di Stefano Fontana, Stylophonic.
0: Yes.
2: Stata andare a essere la colonna sonora di uno spot in quegli anni equivaleva ad essere virale oggi, no? In poche parole.
0: Assolutamente.
2: Sì, era un po' il goal dei produttori che aspiravano a un certo tipo di popolarità.
0: Sì,
2: finire in TV.
0: Poi quegli spot li fece Hype Williams, che era il direttore di video di, non so, Jay-Z, Pharrell Williams. Era uno molto famoso negli Stati Uniti. Quindi il pezzo diventò molto famoso anche lì per via del fatto.
1: Quindi che... io posso dire che ti conosco.
0: Sì.
1: Adesso però mi è venuta voglia di sentire l'originale.
0: All right.
1: La sentiamo?
0: Sì.
1: Sentiamola. Grazie Stefano.
0: Grazie a voi ragazzi. Ciao. Speaker.

0: adesso che la risento me la ricordo, sono passati 20 anni, era Dance Floor, Stylophonic, cercate i remix di cui abbiamo appena parlato, ma molto bella l'originale, mi viene voglia di fare la breakdance, andare in galleria Vittorio Emanuele.
1: E quel col quel PPPP, eh?
0: Eh sì, figo, bella, figo, bella, molto bella. Figo, bravissimo Stefano.
2: Grazie.
0: Abbiamo quasi finito, ancora un paio di canzoni, forse una e poi ci salutiamo.

0: Madan! Esclamazione? No, titolo. Erano Salif Keita per Jonas Blue ed è l'ultimo brano di questa puntata simpaticissima di Albertino Everyday, venerdì 17 luglio. E praticamente siamo giunti al termine, abbiamo avuto anche un ospite, cosa che non accade quasi mai. Ringrazio ancora Stefano per essere passato, averci portato un po' di aria fresca. E, ma secondo te, Mario, di questa puntata, che cosa resterà?
1: Cosa resterà?
2: Due giorni al Fargettas Day. Sono ufficialmente aperte le celebrazioni che dureranno fino al 31 ottobre.
0: Sì, sì, sì.
2: La processione con la sedia toccherà tante zone d'Italia. Seguite le tappe sul profilo Instagram Mario Fargetta.
0: Sì, è come il Tour de France praticamente.
2: Shorty anche oggi è stato fermato all'aeroporto di Monza.
0: Che non c'è, quindi una bugia.
2: Esatto. Mario, prima di pagare il conto per tutti, valuta quanto è stato mangiato dai commensali. Ad Ale Lippi, dopo due giorni, è stato concesso di togliere la museruola.
0: Finalmente.
2: La traccia dell'anno, in modo molto democratico, viene decretata da Albertino a casa sua.
0: Sì.
2: Flauzio in regia si avvale della facoltà di non parlare.
0: Sempre.
2: E non vuole salutare nessuno.
0: Nessuno.
2: Bad Bunny è in città. Attenzione,

0: salutiamo.
1: Ciao Benito.
0: Benito si chiama?
2: Si chiama Benito.
1: Certo.
0: Ah beh. Per i ladri corpulenti il consiglio è di nascondersi sotto i SUV e non sotto le macchine normali.
1: Ma anche voi, dai, su.
0: E infine i meccanici vanno pazzi per la musica garage.
1: È la morte sua.
0: Sì.
1: Grazie a tutti, ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Ciao Mario.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao Ale.
3: Ciao.
1: Claudio, ci salutiamo dopo. E noi ci sentiamo lunedì, come sempre alle 5. M2O, ciao.
4: Ciao a tutti!
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Giorno ragazzi!
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Il Parmesan di ML.
9: Siete voi!

0: Giuseppe in onda.
1: Ciao
0: poi.
1: Walter, ciao, Rosario Saro. Pagani Salerno.
0: Ciao Rosa.
1: Ho tanta voglia di tornare a quando nella cameretta avevo il poster di Dolce Remi.
0: Ma Dolce Remi era a questo? Aveva una sigla che era fortemente triste, perché lui era da solo, è vero? La scimmietta e il cane, era così?
2: Beh.

0: di vincere il concorso di poesia dove sto partecipando.
1: Ma Dani, mi mandi un pezzettino della poesia che la leggiamo, così la, la definiamo in onda proprio. Se ha un titolo oppure glielo diamo noi, non lo so, fammi sapere.
2: Ciao a te, ciao a tutti, Nico da Manfredonia.
1: Ciao Nico.
2: Ho tanta voglia di ritornare alla domenica pomeriggio, tutto il calcio minuto per minuto.
1: Bello, ve lo ricordate?
2: In 90 minuti, tutte le partite, tutte. C'era voglia di ascoltare, di risultare.
1: Non che si gioca ogni mezz'ora, raga, dai. Perché la cosa più bella è l'attesa stessa, perché capito? Com'era la

0: Valterizzatevi con noi.
1: Ma credo siano già valterizzati alle 6:15 della mattina la famiglia Donnack e Marcellona. 6:09 del mattino, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati. Magari in questo caso abbiamo preso qualche amico nuovo, me lo fai vedere? Oh, ciao Bea, buongiorno! Nuova ascoltatrice, però lei ci ascolta da 20 giorni, non l'abbiamo beccata grazie alla canzone, quella con le chitarre di The Knack and My Sharona. Grazie invece a quelli che mi faranno sapere di qua in poi se siete arrivati magari da poco tempo, se ci ascoltate da un giorno, da due, forse tre, una settimana, meno di un mese, qual è la radio che avete mollato per stare con noi. Se non ci conoscete ancora, non lo vogliamo sapere per andarci a vantare al bar,
2: no.
1: Ma è per sapere cosa posso fare per tenervi incollati qui ogni mattina, perché noi siamo in scena dal lunedì al sabato, anche al sabato. Sì. Beh, dalle 6:15 alle 9 con me sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia, e loro, tutti questi, li vedete? Sono
3: la famiglia.
1: Guarda quanti. Allora, datevi da fare, perché una volta alla settimana ci prendiamo un po' di tempo per riuscire a liberare le voglie. Ho tanta voglia di tornare a quando in estate. Questa è la frase che vi chiedo di chiudere stamattina.
4: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia, Damiano da Frascati.
1: Ciao Dami.
4: Io ho tanta voglia di tornare a quando avevo il poster in camera di Samantha Fox.
1: Ehi, sai che dopo lamento, metto un bel touch me now.
3: Ho tanta voglia di andare al mare. Ciao Valterino.
1: Ma quindi voglio andare al mare, Vasco ce l'avete ragazzi, Vasco è sempre pronto ad esibirsi qua.

0: il numero di telefono. Ma adesso non chiamate, ma mandate un messaggio, però che vi ascolto. Lavinia!
1: Buongiorno Walter, io ho tanta voglia di prendere il traghetto per Sardegna e di fare puntini puntini.
0: No, ma io voglio sapere, scusate, Peri, ascoltate, secondo voi riempiti puntini, puntini, puntini,
1: buongiorno,
0: che
1: buongiorno
0: si...
1: Walter, io ho tanta voglia di prendere il traghetto. Senti, per Sardegna e di fare puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Cosa sono i puntini,
2: buongiorno,
0: puntini?
2: Buongiorno Walter, buongiorno la famiglia, sono Lele da Vercelli. Ho tanta voglia di tornare al giorno prima di sposarmi.
0: Perché?
2: Quando ero single e senza cazzi per la testa.
0: Vabbè, no! Sai che io per un attimo soltanto, pensando all'amore,
3: amore,
0: dai,
3: amore,
0: fermi,
3: amore,
0: ho pensato a riconfermare quella scelta perché la amo più della mia vita. Invece no, vedi che è finita.
3: Buongiorno,
0: male.
3: Buongiorno Walter,
0: ciao.
3: Ivan da Torino.
0: Che vuoi?
3: Io vorrei tornare tanto quando ero piccolo, quando c'era Boyuk.
0: Azzardo.
3: Questa è la ballata di Boyuk.

in più tutte le mattine. Ragazzi, si può già dichiarare che quella di oggi potrebbe essere assurgere, come si dice, a puntatona proprio. La definizione di puntatona è quando arrivano veramente tantissimi amici, molti nuovi, tanti invece della famiglia come ogni giorno. Ma d'altronde questa è una delle puntate più belle in cui potete chiudere la frase "ho tanta voglia di tornare a quando in estate". C'era anche questa di Always Up.

Nation di Hollywood Up alle 6:16 della mattina. Al comitato d'accoglienza mandiamo un abbraccio forte. Tutto il comitato che vi aspetta ogni mattina alla reception come fossimo un hotel. Se vedete qualcosa di buono e di bello, sappiate che quello è un po' la vetrina e lo specchio.

0: sabato con me, Walter, e con voi. La famiglia, ogni membro che si aggiunge fa parte della famiglia. Stamattina vi chiedo di chiudere la frase: ho tanta voglia di tornare a quando in estate si ascoltava, oppure a quando in estate in TV passava. Ho tanta voglia di tornare a quando in cameretta avevo quel poster, stringevo tra le mani quell'oggetto.
1: Dedicato a voi, DM2O.
0: Vai!
1: Penso che una radio così non ci sia mai stata. Quando la mattina l'ascolto, il cielo si tinge di blu.
0: Poi d'improvviso, dai, era questa.
2: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
0: Sai che a caso ho scelto un pezzettino della canzone ed era perfetta.
2: E incominciavo a volare.
0: Dedicato a tutta la famiglia del programma, il Morning Show di M2O, perché con voi si vola, ragazzi.
2: Vola.

0: Va bene il blu dipinto di blu, che è il titolo della canzone del grande Mimmone. Non nazionale, questa è internazionale. Ciao.
1: Hey. Walter, buongiorno. Ciao. Sono Carlo da Bari.
0: Me, Carlo.
1: Non ascolto più RDS.
0: Ti saluto e li abbraccio. Pensa che loro sono veramente grandi amici. Ho lavorato con loro, per loro, per tanto tempo, Carlo. Però noi siamo diversi, perché noi siamo
2: la famiglia.
0: Grazie davvero. E come va con
1: per
0: noi?
1: Per ascoltare voi. Ecco il mio cambio qual è stato.
0: Grazie Carlo, grazie.
1: E per... sono molto soddisfatto.
0: Grazie per darci fiducia.
1: Una buona giornata.
0: Ciao ciao amico mio, ciao, buongiorno. Carlo da Bari, aggiungete, ciao. Nuovo ascoltatore. Ciao
2: Walter, Giulia da Monterotondo.
0: Ciao Giulia.
2: Ho tanta voglia di dare le dimissioni e tornare nella mia Sicilia.
0: Ah, cambiare di nuovo e tornare lì, per la terra bellissima. Walter, terra
3: nativa. Buongiorno, ho tanta voglia di farmi un giro su Cavaduzzo per tutta la Sicilia.
0: Lo vedi che torna la Sicilia?
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno M2O.
0: Ho tanta voglia di tornare quando in estate.
4: E vorrei tornare ai tempi in cui ascolto.

0: Bravo sempre. Tell me why.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Vorrei tanto.
2: È puntatona oggi, ve lo dico.
1: Tornare indietro e. Essere un po' più rilassato.
2: Amico mio, lo so, però dai, questa si chiama vita, non ti preoccupare. Vita in te, ci credo.
3: Walter, buongiorno. Manuele, ciao. Cosmo da Margherita.
2: Ciao Manuela, ciao Cosmo. Margherita di Savoy, è lì?
3: Vorrei tornare a quando ho aperto la partita IVA e scappare via.
2: Ciao Manu, vi siete segnati il numero, lo dico anche a quelli nuovi, 342, basta che segnate il prefisso 342, perché dice Walter il numero non serve.
4: No,
2: cioè, no, il numero serve, però è un countdown e potete anche non ricordarlo e tenerlo a mente facilmente, cioè 342 poi dal numero 6 allo 0, è un countdown, 342 654 3210.
5: Ciao Walterino, buongiorno. Uè. Sono Lida dalla provincia di Udine e sono con voi da pochissimi giorni, due giorni.
2: Guarda che è difficile fidelizzare una nuova ascoltatrice dopo due giorni, Lida.
5: E da oggi non vi mollo più.
2: Ma no, ma davvero, è una promessa.
5: Buongiorno famiglia.
2: Ma è una promessa, ciao. Che mi fai.
5: Ah, ti dimenticavo, ho lasciato RDS.
2: Pure tu, che se la prenderanno con me lì a Roma,
5: per seguire voi. E tu sei un mito.
2: No,
5: ciao,
2: grazie.
5: Walter.
2: Allora, solo perché gli voglio bene siamo amici. Avete visto Alessandro, Massimiliano, cosa vi siete persi?

0: avete ancora sentito niente, vi dico solo questo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da ricca passerle.
4: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
1: Buongiorno Walter!

e si ascoltava. Ti ricordi quella volta quando in estate in TV passava? Ho tanta voglia di tornare a quando in cameretta avevo il poster di stringevo tra le mani quell'oggetto, giocavo, videogiocavo. Been around the world and I can find my baby.

0: quel ciuffettino che scendeva sulla fronte, lei ce l'aveva. Il tirabacio, vero, all'epoca si usava molto, vedi? Una roba che è molto anni 80. Grazie Valentina per aver ricordato questa canzone. Ho tanta voglia, era quello, evidentemente, di tornare all'epoca di Lisa Stansfield.
1: Ciao Valtteri. Ciao. Sono la Pam da Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Ah.
1: Ma Fiorentina nel midollo.
0: Sì.
1: Vorrei tornare a quando nella Fiorentina giocava Batistuta.
0: Ma no, ve lo ricordate? Batigol, Batigol, che meraviglia. Mauro, sei pronto?

Run around, run and around, ed è un po' quello che facciamo e stiamo facendo questa mattina come ogni giorno. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Ciao, mi fai salutare Giuseppe? Peppe sta con noi dall'inizio di questa settimana.

0: perfetta questa frase.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti quanti, sono Silvia da Firenze.
0: Si sente Silvia.
1: Io avrei tanta voglia di ritornare a quando al mare sulla spiaggia con il mitico jukebox
0: cosa c'era?
1: Si ballava col Midi Blondi.
0: Col Midi Blondi, cosa hai tirato fuori?

0: più musica.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

every day. Midwell suona così. Midwell.

stamattina, per esempio, Dario, nuovo ascoltatore dalla città di San Vito. Senti, Dario, mi fai sapere quale San Vito è? Ce ne sono 3-4 almeno, controllando la geografia. Ma insomma, benvenuti a tutti i membri della famiglia, nuovi e vecchi, vecchi nel senso di amici e di amiche che sono qua tutte le mattine. Io sono qua da 7 anni, stavo calcolando, raga. Niente, raga, non mi hanno cacciato ancora. Talmente tante volte lo sto dicendo. E arrivano Dario, per esempio, nuovo ascoltatore. Fatemi salutare anche Rosangela, ciao, dalla città di

0: ciao, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Vi chiedo di chiudere. Ho tanta voglia di tornare a quando in estate.
1: Buongiorno M2O.
2: Ciao.
1: Allora, ho tanta voglia di tornare in estate, quando ero piccolo, a fare le gare clandestine con le biglie di vetro sulla spiaggia. E in sottofondo sentire la lambada.
0: Hai capito? No, ma le gare clandestine in quel senso là ci mancherebbe altro. Guarda, senti, ho il tempo di mettere un disco, poi vi accolgo qui e stamattina vi piacerà perché sarà qui Soda Record. Intanto Say My Name. Riconosci il disco?

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services.

0: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Sta arrivando il quiz ora!
4: Sull'app, canale 715, digitale
5: TV. Walter, stamattina, una salute.
3: E allora vi saluto! Ciao, sono Walter Pizzulli e vi saluto, ma tra poco avrete facoltà di mandare un messaggio se siete tra quelli mai salutati alla radio. Prima cantatina in italiano.
6: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

intanto, miei cari vicini, se la testa gira è perché c'è il morning show di M2O e non è un programma qualunque,

0: insieme. Come funziona se siete appena arrivati e siete nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici? Volete non darci una chance? Beh, dateci una chance. Giocate con me, giocate con noi. Avete tempo entro le 8 del mattino per portarvi a casa la lampada del Morning Show di M2O.
1: Sveglia! Vai! Sveglia!

0: mai salutati alla radio. Nome, città, non mi saluti mai, mi raccomando. 342 654 3210. Arriva il quizzo. La radio M2O, diffidate. No, dico diffidate dalle imitazioni pessime, però. Arriva!
1: Se vuoi tentare la soluzione alla domanda del quizzo.
0: Non hai mai un attimo di tempo?

0: doveste dire che è facile. Dai, da tutta l'Italia si canta arriva, arriva, arriva,
1: arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Dove? Allora, nel morning show di M2O.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Di M2O.
2: Di M2O.
0: Vai, di nuovo, di nuovo.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: M2O.
2: Di M2O.
0: Sì, perché? Perché noi siamo il programma tra i più ascoltati dai bimbi. Ne andiamo fierissimi. Perché come dico sempre, un adulto puoi provare a circuirlo, barra legacy, fregarlo, ma un bimbo no, quello lo capisce e non lo sa se menti oppure no. Allora fermi, stop al televoto che non c'è.
3: No.
0: Stop alle telefonate e ai messaggi, tra poco riprenderemo, sto per farvi la domanda. Appena vi avrò fatto la domanda avrete tempo entro le 8 della mattina per mandare un messaggio. Siate veloci, nome, città, risposta corretta, perderete un secondo solo e intorno alle 8 sentirete la voce di uno di voi, mi auguro proprio la tua voce che hai mandato un messaggio e hai indovinato e che si portano a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O. Mi è appena arrivata la foto con la scritta gne gne gne. Valterino, ciao, buongiorno. Laura da Como, non mi saluti mai. Francesco da Cagliari, e buongiorno anche a te, mandamelo un saluto che non l'hai mai fatto. E certo che lo faccio, ed è lui che mi ha mandato la foto con la gne gne. Paola, buongiorno anche a te. Mark, buongiorno anche a te. Antonio da Francavilla Fundown, ciao. Barbara da Busto Arsizio. Carlos da non lo so dove. Sai che devo fermare qui, sennò non capisco più niente. Fammi andare avanti. Valterì, buongiorno. Alessandro, Claudia da Firenze, buongiorno Walter, non mi saluti mai, ma io ti ascolto sempre. Blery da Malapena, ma Malapena dov'è? Che a Malapena si sente lì? Ti ascolto da un mesetto circa, grazie. Henry da Corniglio, provincia di Parma. Mel Cornigli canti. Ciao Henry, che radio ascoltavi? Fabio da Santena, buongiorno, quindi è tipo Torino, può essere. Buongiorno a voi, buongiorno a Francesco da San Giovanni in Fiore, madonna quanti sono. Ma non saranno troppi?
3: No.
0: No, mai. Carmelo da Catania, Gloria da Torino. Da Torino, scusami. Katia e Sandro da Roma. Manuel da Zagarolo, Roma. Il mio collega Emanuele da Palestrina vi segue da una vita, lui da poco. Non mi saluti mai. Alessandro di Cesare da Civita d'Antino. Un altro, dai, dammene un a caso. Adrian da Lissone. Ciao!
4: Arriva, arriva!
0: Oh, dateci un poco tempo per farvi la domanda. Siete pronti? Se prendi una corda lunga 10 metri e fai 5 nodi a distanze regolari, capito? Cioè tu hai la corda di 10 metri, fai 5 nodi a della distanza che è regolare, metti uno là, lungo tutta la lunghezza. In quanti pezzi avrai diviso la corda? Io credo se la portino a casa va, facile. Se prendi una corda lunga 10 metri e fai 5 nodi a distanze regolari lungo tutta la lunghezza, in quanti pezzi avrai diviso la corda? Giocate al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Ma te lo sai che tanto comunque qui poi è come...
5: Nulla è come sembra.

versione di Fiore, sì o no, che abbiamo scelto qualche giorno fa proprio. Ma molti di voi mi hanno detto: Walter, metti anche un'altra di queste mattine, bellissima la versione del Fiore, ma anche W, quella versione originale, che manco è originale evidentemente, di Please Don't Go. Allora, state ascoltando il Morning Show su M2O, buongiorno, sono Walter, benvenuto, benvenuta, ciao Elena, ciao, buongiorno anche a te. Provate a giocare con lei, con gli altri, se prendete una corda lunga 10 metri e fate 5 nodi a distanze regolari, per tutta la lunghezza peraltro dei 10 metri, in quanti pezzi avrete diviso la corda? Questa, e non tirate troppo la corda, questa è la domanda del quizzario. Si gioca da questo momento in console fino alle 8 della mattina. Prima delle 8 vi chiamo io, dovreste vedere uno 02 e rispondete, non fate ieri, ne ho saltati 3 perché poi

0: quando vi chiamo non rispondete, quindi poi sono costretto a saltarvi, ok? 342 654 321.
1: Ah, Martino, ma io so veloce, ma te non mi chiami mai. Roberto da Roma.
0: A me mi piace come parla Roberto da Roma, perché mi dice che lo chiamo. Ciao Bobby!
2: Alteri, oh. Buongiorno, Domenico da Napoli.
0: Avete finito di lamentarvi?
2: A che serve essere veloce quando poi non mi chiami mai?
0: A che serve essere veloce? Tanto poi non mi chiami mai. L'esercito italiano, Walter, ringrazia per la compagnia. Panda Foggia. Che significa Panda Foggia? Che ci avete la Panda Foggia? No, non credo.
3: Ma è facilissima. Roberta da Reggio Emilia. Otto.
0: Ti faccio. Allora, la regola è che se dite che è facile, sono costretto a cantarvi insieme con il morning show di M2O l'inno della spocchiosità. Pensa se ha sbagliato, e non ve lo dirò se ha sbagliato. Non vi dirò se ha sbagliato. Dai, fermi, fatemi giocare con Franci.
4: Ogni mattina ci ricasco. Scrivo la risposta giù di getto. Walter, mi martella la testa tutta la giornata. Ciao.
0: Allora, se prendi una corda lunga 10 metri e fai 5 nodi a distanze regolari lungo tutta la lunghezza, in quanti pezzi avrai diviso la corda? Giocate al 342 654 3210.
5: Walter, buongiorno, Daniele da Roma. Stamatina proprio facilissima.
0: In sei pezzi, quindi
6: Ilaria da San Marcello Pistoiese.
0: Da San Marcello Pistoiese, Ilaria la sa.
6: In quattro pezzi.

0: Buongiorno Andrea da Zemignana. Ma dai.
1: Dai, è facile. Dai.
0: Ma dai. Sei.
1: Dai. T'ho trovato anche un po' arrogante oltre
2: e
1: che.
2: E sono un arrogante.
1: Oltre che gnegne, ti ho trovato arrogante proprio. Ciao.
3: Oh. Nulla. Walter, l'avrei divisa la corda in 7 pezzi.
1: In 7 dicono, ragazzi.
4: Buongiorno, Salvatore da Trapani.
1: Bravi, dite il nome e la città. Dalla Sicilia, Trapani.
4: È molto semplice.
1: Molto semplice. Ma sai che non neanche ti rispondo.
5: Buongiorno, Walter. Alessandro da Bovisio Masciago. Secondo me la risposta è 6.
1: È 6.
6: Buongiorno, Walter. Daniel da Roma. 5 pezzi.
7: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come ve lo do?
8: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano,
1: l'aiuto. Sai che non ve lo voglio dare l'aiuto stamattina. Ci dovete arrivare da soli. C'è lo zio J-Ax, adesso.
9: 1, 2,

0: giornata dei record si vince sicuramente, anche perché secondo me state commettendo un piccolo errore di valutazione, un errore di interpretazione, che gli altri, sai, poi ne approfitteranno, si avvantaggeranno e si porteranno a casa la lampada del morning show di M2. Quindi così è. Se prendi una corda, guardami, lunga 10 metri e fai 5 nodi a distanze regolari lungo tutta la lunghezza, in quanti pezzi avrai diviso la corda? Giocate al 342-654-3210. Fammi capire da lui come va, vai, che se no vi... Se no vi do l'aiuto.
1: Buongiorno Walter, Gigi da Corsico.
0: Ciao Gigi.
1: La corda si divide in 6 segmenti.
0: In 6 segmenti, dice lui.
2: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, senti.
2: Dacci l'aiuto.
0: Sentite questo aiuto, occhio a quello che dice adesso. Attenti. Senti, senti.

0: E allora rimanete ignoranti.
1: Allora voi, io mi date un minuto di tempo perché voglio assolutamente aiutarvi tra poco. Sta arrivando Annalisa. Annalisa.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
16: paese. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
19: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
21: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
21: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Allora, ci avete riconosciuti?
1: Beh,
0: siamo quelli della famiglia del programma Il Morning Show di M2O.
2: Walter, ti ascolto tutte le mattine. Buttali giù dal letto.
0: Ci penso io.
2: C'è chi salta con Walterino.
0: Eh.
2: C'è chi salta con Walter.

0: andare, non andare, tutto agosto devi
1: allora,
0: fare.
1: Non cominciate adesso, perché ad agosto ci fermiamo, ve lo dico per un mese.
2: Se ad agosto non ci stai, come si fa? Se ad agosto non ci stai, come si fa?
1: Guarda che colpa vostra che ve ne andate in vacanza, che avete questa pessima abitudine.
3: No.
1: Perché altrimenti io ci sarei, io ci sarò, così funziona. Cri, che c'è?
4: Walter, ma che te possino?
1: Ma...
4: non ci ho capito niente questi aiuti.
1: Allora, guarda, la domanda di oggi è questa: se prendi una corda lunga 10 metri, fai 5 nodi a distanze regolari, tutta la lunghezza della corda, ok? In quanti pezzi avrai diviso la corda? Pensateci bene, state facendo dei nodi. Si gioca, lo dico anche per quelli nuovi, se siete appena arrivati potete far parte della famiglia. Basta volerlo. 342-6543210, giocate entro le 8, avete 20 minuti. Prima delle 8, se siete tra quelli che hanno risposto correttamente, vi chiamo. Vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Vai.
5: Buongiorno Valterino, Elia da Bressanone. La corda si divide in 6 pezzi.
1: 6.
5: Per un totale di 9,45 metri.
1: Ma che è? Dai numeri.
5: No, questa è una cazzata.
1: Beh, anche quella di prima, ti posso dire, qui per un totale di 9. Sembravi...
6: Ciao, sono Massimo dal Capraia e Limiti.
1: Ciao.
6: La corda è divisa in 3 pezzi.

0: 5 a distanze regolari lungo tutta la lunghezza. In quanti pezzi hai diviso la corda?
1: Ciao Walter, oh, me lo faccio da solo. Sei pezzi, facile però.
0: Sei pezzi. È perché devo fartela io, stai scherzando.
2: Walter, buongiorno. Ehi. Simona da Latina.
0: Ciao Simo.
2: Mi capirai se dico una castroneria, visto che mi sento ancora ubriaca.
0: Ma scusa, ma è l'antica castroneria del corso. Dimmi Simo.
2: Da sera.
0: Che hai fatto ieri sera?
2: Quattro sezioni,
0: vedi, quattro.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao. Chiedete un aiuto.
3: Allora, i nodi sono 9.
0: 18 ragazzi, 18. 9 sono troppissimi, ma proprio troppi. Ed è per quello che ti metto nel pensatoio. Il pensatoio ha questa base creata dagli scienziati che dicono che ti aiuterà a riflettere ascoltandola. La

0: State sbagliando l'interpretazione.
1: Buongiorno Walter, secondo me stamattina la risposta esatta è tre pezzi.
0: Tre pezzi, c'è dell'arroganza quando...
2: Perché e sono un arrogante.
0: Ciao amico mio, no ma non l'ha detto con arroganza, ha detto tre pezzi.
3: Ciao Walter, sono Deborah, chiamo da Torino.
0: Ciao Debbie.
3: La risposta di oggi si divide in cinque pezzi perché cinque. Ogni due metri fanno un nodo e...
0: Ogni tre passi.
4: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete ragazzi?
5: In cotoliva l'aiuto. L'aiuto lo vogliamo,
4: in cotoliva
0: l'aiuto, dai che Valdi, senti che video. Bisogna interpretare perché ho messo tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Uè, mamma la la. Senti che disco che mi ha dato il mio amico Mauro Michelini stamattina per farmi stare, per farvi stare bene.

0: Uè, arriva!
1: Allora, se prendi una corda lunga 10 metri e fai 5 nodi a distanze regolari, su tutta la lunghezza, in quanti pezzi avrei diviso la corda? Se mi date un attimo, vi do un aiuto, metto Gigi D'Agostino, arriva con quella, la passione.
0: Mamma che passione.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni,

0: non ci sono paragoni.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Sono partiti i tag? Sai che queste sono le canzoni sulle quali mi taggate sul mio account Instagram Walter Pizzulli, come al solito appena parte.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Con la W.
0: Ciao amore.
1: È bellissima la tua musica, io l'ascolto sempre, la migliore. Ciao Walter.
0: Ciao amore. E se piace ai bimbi, se piace alle bimbe, come diceva quello, buona camicia a tutti.

0: fai 5 nodi a distanze regolari lungo tutta la lunghezza, in quanti pezzi avrai diviso la corda? Siete sicuri che è divisa in pezzi? Si gioca al 3426543210.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Siamo Azzurra e Sole da Cissi.
0: Vabbè, ma che nomi meravigliosi avete, Azzurra e Sole, baci a tutti e due.
1: Secondo noi la corda si divide in 4 parti.
2: No.
0: Manda un altro messaggio, amore. No, di meno.
3: Ciao Walter, per me i pezzi sono 4.
0: Di meno. Non sono 4, perché voi state pensando ai pezzi, ma voi immaginatevi una corda e fate dei nodi. Che pezzi?
4: Buongiorno Walter.
0: Uè.
4: Gigi da Padova.
0: Uè, Gigi.
4: I pezzi sono 4.
2: No.
0: Di meno, Gigi.
3: Valterino, Alex da Valenza.
0: State sbagliando l'interpretazione. Immaginate di fare dei nodi.
3: La corda non si divide. Un saluto a tutta la famiglia.
5: Buongiorno Valterino, Alessia da Roma.
0: Ciao,
5: hai 6 pezzi.
0: 6 pezzi.
2: No.
0: No, Ale, no.
6: Ciao Valterino, ci prova. Io ci provo.
0: In terzo cos'era il plurale maiestatis? Ci prova.
6: La risposta è 6. Ciao,
2: no.
3: Ciao Walter, buongiorno, Lorenzo da Terni.
0: Ci provano.
3: La corda si divide in 6 pezzi.
0: Ma non so.
7: Ciao Walter, buongiorno, sono Antonio da Castelbuono, provincia di Palermo.
0: Ciao.
7: La divide in 7 pezzi.
2: No!
0: Non mi fate arrabbiare, no!
8: Walter, Ginetto, Anita e Michela.
0: Ciao ragazzi!
8: Da Gallipoli, Lido Conchiglie.
0: Lido Conchiglie di Gallipoli, ma è vostro il Lido? Siete lì adesso a passare un po' di tempo? Quanta invidia buona, sana, eh!
8: Rettifico, sono 4 pezzi.
2: No!
0: Lido delle Conchiglie a Gallipoli, no!
5: Walter, buongiorno!
0: Cioè, invitatemi al Lido delle Conchiglie lì a Gallipoli, mamma mia!
5: Walter, buongiorno! La corda si divide in 6 pezzi.
2: Dacci un aiuto!
0: Dacci un aiuto!
2: Vai,

0: te toca.
1: Ma non ci chiami mai.
2: Allora vado da Fabio. Fabietto, come stai?
3: Tutto bene, tutto
2: mi fa
3: bene,
2: piacere. Ragazzi. Fabio da Bari, raga, aspetta un attimo, che ti devo regalare una cosa, Fabio. Oh,
3: vabbè, tappa, diciamo che sono tappa, di Bari, però adesso vivo a Bitonto.
2: Abito.
4: Tappo.
2: Ciaffa.
4: Ciatti.
3: Tappo.
4: Tappa. Tappo. Ciatti. Tappa.
2: Vabbè, senti, ma da quanto stai con me, Fabio?
3: Saranno circa un paio d'anni.
2: Quindi dai, ci conosciamo, sei assolutamente un membro della famiglia. Allora, abbiamo giocato anche questa mattina, caro amico mio. Dov'è che sei? Sei lontano da Poggiofranco, dove io ho studiato? Tu non dici, ma ha studiato Valde? Ma è strano che abbia studiato.
3: No, io lavoro in zona industriale.
2: In zona industriale, lì Poggiofranco è praticamente dove c'è l'università. Io ho frequentato per tantissimo tempo. Ma sai che se per esempio andate sul mio account Instagram, abbiamo giocato proprio per con questa cosa. Si parlava del fatto che uno sapesse o non sapesse alcune cose, alcune caratteristiche. E una di quelle era proprio questa. E allora Fabio, ma vacanze quando?
3: Non ho capito, scusa.
2: Vacanze quando?
3: Ad agosto.
2: Vabbè raga, ma tanto lui abita in un posto bello, capito? Comunque nel weekend te ne vai al mare, giusto?
3: Questo weekend iniziamo.
2: Certo, questa è la fortuna.
3: Per i bambini.
2: Certo, la scusa dei bambini,
3: lo facciamo più per loro che per noi.
2: Sì, ci credo proprio. Allora, se... qual è la risposta corretta alla domanda di oggi? Fabio da Bari.
3: È uno,
2: raga, ma i nodi mica dividono nulla, ma ci mancherebbe, ho cercato di dirvelo in ogni modo. Da Bari, Fabio, per tutta l'Italia, chi non ha vinto al mio 3, gne gne. 1, 2, 3, vai Fabio!
5: Gne gne gne gne gne gne gne gne.
2: Fabio, sei vivo?
3: Sì, sono vivo.
2: Vai Fabio, tira fuori quella voce che ce l'hai, vai. È timido. Allora ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti do un abbraccio forte e viva la Puglia, e viva Bari, e viva il mio amico Fabio, ok?
3: Ma quando vieni da queste parti?
2: Ma vengo presto, vedo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Siete pronti?
9: Sull'app canale 715 digitale.
8: Chiudete la frase, ho tanta voglia di tornare a quando in estate si ascoltava in TV, passava, ho tanta voglia di tornare a quando in cameretta avevo il poster di stringevo tra le mani l'oggetto. Prima metto un disco dalla dance storica.
9: M2O 8 e 90 gli anni 90.

0: La testa gira.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Buongiorno, sono Walter, ciao.
2: Buongiorno Walter.
0: Sono
2: più con te che con mio marito.
0: Ciao tesoro, Maurizio, nuovo ascoltatore. Maurizio, per la stazione. Perché lo dobbiamo perdere subito, dico io. Maurizio è un nuovo ascoltatore che mi ha mandato un audio lunghissimo ma meraviglioso. Se siete nuovi del mood della mattina del morning show di M2O, programma che vi sveglio vi rimborsa, svegliati o rimborsati, tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 6:15 alle 9, fatemelo sapere, tipo, che ne so, avete deciso di mollare un'altra radio e stare con noi perché ci volete dare una chance, fatemelo sapere. Il numero è questo, vi servirà anche tra poco per chiudere questa frase che vi racconto. 342 654 3210. Si è accorta signora che in realtà è un countdown?
3: Beh,
0: 342 prefisso, poi il countdown dal numero 6 allo 0. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando in estate si ascoltava, in TV passava. Dimmelo un altro. Ho tanta voglia di tornare a quando in cameretta avevo il poster, anche quello. Beh, un giorno di questi, una mattina di queste, tanto abbiamo 6 giorni alla settimana, ci dedichiamo anche solo all'argomento poster in camera. A quando stingevo tra le mani, per esempio, quell'oggetto può essere. Che c'è?
2: Dalla casetta in trincea, po, anche se viene di acqua.
0: Però, ma che era? Sturm?
2: Sturm Trooper, sì, sigla di Super Gulp.
0: Cara.
2: Anni 80? Molto, sì, ho tanta voglia della sigla. Ciao ciao Ivana.
0: Ciao ciao. E poi sono sempre sotto osservazione io. Una vita, ma quando scriverò un libro scriverò anche questa cosa, sempre sotto osservazione. Gli esami, raga, gli esami.
4: Ciao Walter, ciao. Michele da Montechiemiglia.
0: E anche lui mi ha fatto un esame.
4: Stamattina con Raise Up hai messo la canzone più bella. Vedi. Dei primi anni del 2000.
0: Ma vedi che sono sempre sotto controllo.
4: Anni 90.
0: Vedi.
4: Non ti si può dire niente.
0: Meno male.
4: Sei perfetto oggi.
0: Oggi.
5: Walter, vorrei...
0: Ciao Cris, Barba.
5: Bella. A me piacerebbe tanto tornare a quando a Video Music andavano i Wham.
0: Quale?
5: Con Wake Me Up Before You Go.
0: Cielo.

0: me up before you go go. Allora, capito come funziona questa mattina e come se funziona? Raffa?
1: Ciao Walter. Quando in televisione c'era la pubblicità di Ciribiribi.
0: Ve la ricordate della Kodak? Aspetta, ce l'ho. Dammelo. Mamma, 89.
2: Ciri.
0: Oh, Piri. Meraviglioso.
2: Ciribiribi Kodak.
0: Alieni veri. Grazie Raffi, un abbraccio grande a te. Cristi!
3: Walter, vorrei tanto tornare a quando gli Everything But The Girl cantavano Missing You.
0: Ma perché, che ti ricorda?
3: Stupenda, che dire. Ciao qui da Roma. Non mi chiami mai,
0: Non ti chiamo mai, ma senti cosa ti ho scelto stamattina per tutta la famiglia del Morning Show di M2. Everything But The Girl.

0: Cuando llueve se desafina y va camina por el centro.
1: Cuando non capite voi dite sì, sì, Carol G, Manu, ciao, vai ando per il mondo.
2: Questa è l'ora bella.
1: Com'è?
3: È bella.
1: E se è bella, è bella. Cristi!
4: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
1: Allora guarda, la domanda è questa, la faccio anche a voi, la giro proprio. Qual è stato il vostro primo ballo in assoluto, quello più sensuale? Proprio che non l'ho.
4: Da Roma, tanto voglia di tornare a quando si ballava la lambada, il mio primo ballo sensuale. Con il mio, vabbè, mio primo amore.
1: Ma quel vabbè.
4: Un
1: però,
4: abbraccio a tutti.
1: Quel vabbè tradisce della malinconia. Cioè, nella serie, vabbè.

0: istanti poi...
1: Ma un istanti non è Salentino, ragazzi. Magari un istanti farei con pasticciotto. Lanciando l'andate. E vi ricordo poi che la seconda canzone del gruppo proprio di Kaoma era il follow up, cioè dopo questa era proprio Danzando Lambada, ma lo ricordo. Facevo già radio, raga, ammazza se sono vecchio, guarda.
2: No.
1: No.
3: Recordação, vai estar com ele aonde for.
1: Radio Città.

0: nessuna parte, per quello. Cioè, io abitavo in un paese, la radio si chiamava Radio Città, tanto non esiste più, è prescritto il reato, capito? Ma non si sentiva neanche nel condominio, quindi c'è proprio...
1: Ciao Valterino, buongiorno!
0: E meno male che non si sentiva, ciao Dani!
2: Walter, hey. Ciao Mara Danovi!
0: Ciao Mara!
2: A me piacerebbe tornare a quando il mio bambino era piccolo e guardava i Barba Papà in TV.
0: Perché adesso?
2: E me lo coccolavo tutto, invece oggi è andato a dare la seconda prova di maturità.
0: Bocca al lupo, ragazzi!
2: Ah, che strazio!
0: Perché,
2: ciao a tutti!
0: Perché siamo più in ansia noi, io l'ho vissuto l'anno scorso, siamo in ansia noi, raga! E allora torna indietro nel tempo con me.

0: Non vi muovete, arrivo!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra-

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
19: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Allora, vacanze?
20: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
19: Ma ne hai viste di tutti i colori?
20: No, solo quelli di Mini.
21: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Quando in estate invece vi chiedo di chiudere questa frase ora. Mamma,
1: Walter,
2: quante soddisfazioni, dimmi.
1: Anche se sono ancora un bambino,
2: amore,
1: vorrei tornare a quando c'era la Nintendo 64 con Super Mario 64. Ciao Walter.
2: Super Mario.
1: Da Francesco da Modena.
2: Ciao amico mio da Modena.
0: Non si batte, Super Mario non si batte, raga, non si che. Sai che alle volte mi addormentavo con questo nelle orecchie, questa sì. C'avevo un amico invece che si addormentava col rumore del phon, capito? Che è proprio che.
3: La batteria, levate gli erbini a staggetti.
0: Vabbè, invece io mi addormentavo alle volte proprio con Super Mario Bros. Allora, datevi da fare, mi raccomando, ho tanta voglia di tornare a quando.
4: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
4: A me piacerebbe sempre ritornare al periodo in cui c'era il Muppets Show.
0: Bello!
4: E quindi la canzone che
0: mi
4: piaceva un casino ai tempi era El Pasador. Amada mia, amore mio. Un abbraccio a tutti, Piero da Torino, ciao ciao.
0: Ciao Piero! Ve la ricordate? Amada mia,
5: amada mia, amore mio.
0: Amada mia,
5: amore mio.
0: Amada mia, amore mio.
5: Amada mia, amore mio.
0: Solo il morning show di M2O può fare con voi.
5: Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio.
0: Amada mia, amore mio. Che baffi che aveva!

0: costretto. Non dite che però Walter non dov'è, perché comunque non mi capiterà mai più, ragazzi. Quindi questo io adesso me lo registro, chiedo la liberatoria a lei, si chiama Anna, giusto? Ti chiedo la liberatoria, mi tengo questo messaggio per quando mi abbatto l'umore, no? Per esempio arriva qualcuno che dice: ma no Walter, ma capito, cose brutte, non capita mai, però se dovesse succedere io tiro fuori sto messaggio.
1: Ciao Walter.
0: Tutti dovrebbero avere un'ascoltatrice come lei che ti tiri sull'umore.
1: Ho lasciato una radio per te.
0: Diglielo.
1: Sei troppo sexy.
2: Cavarterì, levate gli erbino a sta gente.
0: Un complimento ricevuto, uno, ma perché gli dovete togliere il vino? Metto Scatman John e Scatman.

0: con una grande creatività, perché vi ho chiesto di chiudere la frase "ho tanta voglia di tornare a quando in estate".
1: Buongiorno, sono Walter Pizzulli.
2: Signore, è troppo,
1: Manu, non sono nuovo, è la prima volta che ti mando il messaggio, ma ti ascolto tutte le mattine.
0: Ah, quindi non è che sei nuovo, è che in realtà ascolti passivamente. Ma guarda che la maggior parte fa questo, evidentemente. Cioè, che ne so, per darvi un'idea, perché sono cose che magari possono anche non interessare, che ne so, arrivano 700-800 mila nelle tre ore, ma arrivano 4-5 mila messaggi, quindi Ivano, sei in buona compagnia, ma grazie per esserti deciso ad essere attivo.
1: Il gioco più bello che c'era, che mi ricordo io, era il Pac-Man.
0: Ce
1: bellissimo.
0: Ce
1: ciao a tutti, Ivano da Lecco.
0: Ciao, ciao Ivano. Aspetta che devo fare una partita, aspetta. No. Devo prendere il pallino, quello lì, che poi me li mangio tutti, aspetta. No, no. No, 200, aspetta. 400. Aia, m'ha fregato, m'ha preso. Ok, allora scusate, che io mi lascio prendere alle volte, poi quando mi ricordate cose. Antonio!
3: Walter, buongiorno. Ciao. Buongiorno Italia, buongiorno. Ciao. Amici, buongiorno fratelli, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, miei cari amici.
3: Mi ricordo invece il gruppo dei Rumors, ma non mi ricordo la canzone, ma sicuramente tu la saprai. Mi sblocca un ricordo troppo bello.
0: Ma dimmi,
3: ciao Antonio da Brindisi.
0: Ma Antonio da Brindisi,

0: cercato proprio la canzone di questi Time Social Club, te la ricorderai. Voi chiedete a me, non vi dovete preoccupare di nulla. Anche nel caso non vi venisse in mente qualcosa, voi chiedete a noi che vi diamo subito una mano.
1: Ciao Walter, mi piacerebbe tantissimo tornare a quando facevo l'album dei calciatori Panini con mio papà.
0: Ma capito,
1: Davide da Torino.
0: Ciao Davidino!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Torni sempre al tuo paese.
19: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto!
19: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.

0: Arriva per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: State esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Buongiorno a tutti, sono le 9 in punto qui su M2O. Le 9 in punto di questo sabato 18 luglio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Pronti?
12: L'estate di M2O suona così.

buongiorno. Ciao a tutti da Patrizia Principalli, buon weekend finalmente insieme. Aspettiamo sempre una settimana per tornare insieme, poi è bellissimo ritrovarsi e riabbracciarci così anche virtualmente. Ci sentiamo con le nostre voci, con le vostre voci che arrivano anche al 342-6543-210, ma soprattutto con la nostra musica, musica nuova. Adesso c'è un M2 Hot che scotta, scotta per davvero. Senti qua.

0: Buongiorno, ciao e buon weekend a te che sei appena arrivato, per esempio, a te che stai scrivendo al 342-654-3210. Ci tenevo a salutare Rosalba da Milano che ci sta ascoltando, anche Francesca che dice sto andando al lavoro, mi sento un po' così, però per fortuna mi mancano ancora 10 minuti per arrivare, quindi ancora 10 minuti dei M2O e allora sprizzo gioia da tutti i pori, che bello, brava, buon lavoro.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Man, dito nella piaga, anzi Margherita Carducci, così che si chiama, classe 1997, lei è laureata al DAMS, ha iniziato la sua carriera nei club romani. Mi ha incuriosito la cosa che i genitori sono entrambi insegnanti di basket, invece lei è cantante, così che funziona, ragazzi, ognuno per la sua strada. Ma giustamente, cantante con la passione per il teatro, e invece tra, diciamo, i suoi idoli ci sono i Black Eyed Peas, adoro anch'io. Tra poco invece arriverà Shaggy qui su M2O con un M2O dal 99, subito le news. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. L'Iran risponde agli attacchi americani colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Due petroliere prendono fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma Washington smentisce la notizia. Ora la guerra russo-ucraina. Un attacco delle forze di Kiev contro un centro logistico in Russia ha provocato 7 morti e 24 feriti. Anche la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da droni durante la notte. Questo ha riferito il sindaco della capitale, Sobianin. In Italia ora, prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due ladri che avevano rapinato il suo negozio. Sono pentito, ma credo di subire un'ingiustizia, ha detto il 72enne che poi attacca il Quirinale. Mattarella ha graziato uno scafista e Nicol Minetti si metta, dice, una mano sulla coscienza. E poi lo sport, calcio, in attesa di Spagna-Argentina, la finale domani stasera a Miami alle 23. Ora italiana, si giocherà la finalina per il terzo posto dei mondiali tra le due grandi deluse, Francia e Inghilterra. Formula 1 a mezzogiorno e mezzo in programma, le terze libere del Gran Premio del Belgio, prima delle qualifiche del pomeriggio alle 16. Ieri il più veloce nelle seconde libere è stato Kimi Antonelli. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto e Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole, massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. E tutte le previsioni del Meteo.it tornano più tardi.

0: esplosione di carica e di energia con i BTS proprio qui su M2O.
1: M2O DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
17: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto!
18: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

quello di Ugel, Moving to the Sun, qui su M2 alle 9.50. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Amici, sapevate che c'è una città dove per legge le auto sono tutte bianche? Sì, siamo in Turkmenistan, in Asia. Cioè, tu lì puoi acquistare solo auto bianche. Cioè, immaginate di essere lì, dice che prendo una macchina, che bella, la voglio così, cosa, qualsiasi versione la puoi prendere, però deve essere bianca. Non è una provocazione, è una regola non scritta, diventata negli anni una vera e propria norma. E infatti praticamente ogni veicolo circola e deve essere bianca. Cioè, deve essere bianco o al massimo argento oppure color avorio. Ecco, questi sono gli unici colori tollerati dalle forze dell'ordine. Dice, ma come, in che senso? Sì, perché tutto il resto rischia il sequestro, cioè o pesanti sanzioni. Funziona così. Prima fu vietata l'importazione dei colori sgargianti, tipo rosso, blu e altri colori scuri. Poi nel 2018 tutto bianco. Infatti molti proprietari furono costretti a riverniciare la propria auto, perché il rischio era proprio quello di avere una sanzione o il sequestro dell'auto. Anche i concessionari ovviamente si sono adeguati a questa nuova norma.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: M2O Cinema. Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
9: Ciao, sei su M2O e sono le 10 in punto. Le 10 in punto di questo sabato 18 di luglio, si riparte, c'è un M2 Hit, tutto per voi!
6: M2O.
10: Enjoy your summer!
6: M2O. M2 Hit, The Italian Remix.

0: sé stante, buongiorno e buon weekend a Patrizia Principalli. Mi viene da dire anche buone vacanze a chi sta partendo. Siete tanti amici in partenza, lo so, vi vedo, vi sento. Vi sento anche al 342-6543-210. Ciao Sara, Roberto, Manuel e Alessio. Appena partiti in vacanza da Milano, prima tappa Orvieto, scrivono, e poi verso la Calabria, isola di Capo Rizzuto. Che bello amici, buone vacanze a voi. Si va, subito, pezzo nuovo, Another.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Silver Lines, pezzo nuovo, M2 Hot.
1: Più musica.
2: M2

0: Ciu, è tutto vero, siete su M2O, è tutto vero, è sabato, è weekend, cioè weekend anche per me. Buongiorno, buongiorno a tutti, è weekend, lo sappiamo, arriva la classifica ufficiale di M2O, la M2O Chart, il nostro Elario la presenta, sono le 20 canzoni, le 20 hit della settimana, chissà che ci sarà la prima posizione, stasera alle 21.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
19: We are M2O.
11: Destination unknown.
14: We play every day. All weekend hit.
19: Solo hit.
14: Nel weekend di

0: perché tra poco torniamo indietro nel tempo, eh? Sì, e tra l'altro arriva anche un play with us, quindi state là. Prima però tutte le news su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: La guerra in Medio Oriente in apertura con la settima notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde prendendo di mira le basi statunitensi Bahrain e Kuwait. Sono almeno 7 le vittime in seguito ad un attacco ucraino nella Russia occidentale. Oltre 370 i droni lanciati su Mosca, la capitale, è dunque di nuovo nel mirino di una massiccia offensiva. Ora in Italia la vicenda Roggero, il gioielliere da ieri in carcere per aver ucciso due ladri che avevano rapinato il suo negozio nel 2021, agita la politica. Il 72 prima di entrare all'interno del penitenziario di Bollate si è detto vittima di un'ingiustizia, ha chiesto a Mattarella la grazia. Si spacca la politica, il centrodestra fa quadrato e si schiera con il negoziante. La Lega propone di candidare Roggero, l'opposizione accusa il governo di strumentalizzare la vicenda. Siamo allo sport, stasera a Miami alle 23 ore italiana si gioca la finalina per il terzo e quarto posto del mondiale di calcio, si sfidano le due grandi deluse, Francia e Inghilterra. Domani invece a New York si scende in campo per il bersaglio grosso di fronte alla Spagna di Yamal contro l'Argentina di Lionel Messi. E poi la Formula 1, perché a mezzogiorno e mezzo sono in programma le terze libere del Gran Premio del Belgio. Alle 16 le qualifiche, il più veloce ieri nelle seconde libere è stato Antonelli, che si è messo alle spalle Norris e Verstappen. La prima delle due Ferrari è quella di Hamilton, quarta, solo undicesimo invece Leclerc. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento su nord-est, Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto e Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia invece non sono attese variazioni di rilievo. E tutte le previsioni dei ilmeteo.it tornano più tardi.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello, la fortunella o i fortunelli che si porteranno a casa i fantastici gadget di M2O? Lo scopriamo subito. Sentiamo?
3: Antonio e Chiara da Cesano Maderno, play with us.
2: Ah, complimenti ragazzi.
3: Antonio e Chiara da Cesano Maderno, play with us.
2: È ripartito così.

0: sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta regia. Perché c'è Fargetta regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e

0: 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no.

0: tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. Primo agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

cattive abitudini qui su M2 alle 10.51. Ciao a tutti, buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Parliamo di moda. Allora, c'è uno studio, c'è una regola non scritta ma matematica secondo cui le tendenze nel mondo del fashion ritornano ogni 20 anni. Io c'ero già arrivata a questa cosa. È proprio così, tipo i jeans a vita bassa che usavamo tantissimo negli anni 90-2000 sono tornati, si stanno proprio infilando da soli nei nostri armadi, noi non ce ne siamo accorti, ma loro sono lì, o magari per chi li ha conservati come me ce li ha ancora lì da 20 anni, no dai, sei giusto un paio forse. Quindi se è vero che la moda si evolve gradualmente nel corso del tempo, è altrettanto vero che le varie tendenze hanno un'ascesa, un declino, che seguono un andamento bla bla bla, ma ritornano, cioè fanno dei giri immensi ma ritornano, come certi amori, come cantava Venditti, dopo 20 anni ritornano, o almeno così ci spiegano. Ed è tornata anche la minigonna, anche lei la troviamo nuovamente in passerella ma anche nei negozi. Nell'ultimo secolo le gonne si sono ripetutamente allungate, accorciate, passate dai modelli più conservatori degli anni 50 alle mini della fine degli anni 60, per poi continuare ad alternarsi in base alle mode del momento. E adesso la minigonna è tornata. Io mi chiedevo, chissà in fatto di moda, chissà qual è il trend che avete amato e odiato di più.

0: Robin M2O. Mi manchi ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: In FM, l'app su m2o.it.
7: Ah, con questo rumore di onde del mare. Beato chi c'è già al mare, quasi le 11 qui su M2O, pronti, non stop, via!
8: L'estate di M2O suona così.

La voce di Eva Max, Alan Walker, Fate, qui su M2O. Subito Clapton, questa è Wanderlust.

0: Hilton qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend a Patrizia Principali. Un sacco di musica qui su M2O, bellissima, sempre di giorno ma anche di notte, con Dance With Us e i DJ più importanti al mondo stanotte, David Guetta. E adesso qui per voi una breve anteprima bomba.
1: Dance With Us.

0: with us.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Amore, è fatta! Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.

0: ricordi. Subito invece tutte le news qui su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Stamattina il vice premier Matteo Salvini è entrato nel penitenziario milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due ladri che nel 2021 avevano rapinato il suo negozio fuori dalla casa di reclusione. Si è ritrovata inoltre una delegazione della Lega Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono la grazia proprio per Mario Roggero. Ora in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi nel sud dell'Iran, diverse le vittime civili. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e rende noto di aver lanciato inoltre un'offensiva contro le basi militari americane in Bahrain e Kuwait. Pesanti attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. A Odessa, un raid di Mosca contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Lo sport calcio: cresce l'attesa per la finale del mondiale in programma domani a New York tra la Spagna e l'Argentina. Questa sera invece è la finalina per il terzo e quarto posto di fronte a due delle grandi deluse del torneo, Francia e Inghilterra. E poi la Formula 1, perché tra circa mezz'ora scattano le libere, o meglio le 12.30, quindi tra circa un'ora le libere del Gran Premio del Belgio, alle 16 invece le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel corso del pomeriggio aumenta l'instabilità al nord-est con possibili rovesci, specie sulla Romagna. Sul resto del paese invece il tempo resterà stabile con clima molto caldo. In serata e nella notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. È tutto, a risentirci al prossimo appuntamento con le previsioni del meteo.it.

0: Patrizia Prinzivalli, olè! M2O
1: 1-2-1-2 con WAP. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per

0: fritti.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.

0: 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti. Tutti per
2: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic?
9: La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

prime due ho tra i pezzi di quest'estate 2026, sicuramente anche questo, tra i tormentoni anzi. Le 11.50 di questo sabato 18 luglio, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Chi vorrebbe essere una splendida spa adesso? Scordatevi però le vecchie musiche da massaggio con gong, arpe, rumore di cascate, stanno scomparendo, La nuova tendenza del benessere nei viaggi vede i turisti creare proprio un viaggio musicale e sonoro, cioè creato proprio da sé, vi spiego meglio, personalizzato più che altro. Quindi in che modo? Magari registri il fruscio delle foglie del giardino di casa tua, il ticchettio di un gioiello di famiglia o persino la voce di una persona cara. Funziona così, proprio per ascoltarli in cuffia durante i trattamenti, ricreando proprio, non so, una bolla, cioè per ti infili proprio lì in una bolla totale, non pensi a niente, solo cose belle, solo cose che ti piacciono. Questo è il trend del momento. Poi il silenzio e la quiete stanno diventando veri e propri prodotti turistici, cioè il silenzio si vende. Più della metà dei viaggiatori cerca riposo, ovviamente, cerca quiete, attività tranquille per disconnettersi del tutto dalla frenesia quotidiana, ma io sono d'accordo. Tutto questo ovviamente sempre con la musica di M2O.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
5: Un minuto a mezzogiorno. Buon sabato a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. Grazie a Patrizia Principali. Pronti per i treno stop? Vai, ci sono ora.
6: M2O. Enjoy your summer.

tantissimo tempo che non ascoltavo una canzone di Avicii, My Feelings For You, su M2O 12.7 di questo sabato 18 luglio. Abbiamo detto tutto, più o meno, sì. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, spero tutto bene lì fuori, un sabato molto caldo. Cioè, non so dalle vostre parti, ma tipo Milano, città e anche provincia, se tu prendessi un uovo e lo mettessi sul cemento, no, si cuocerebbe in circa 2 secondi e mezzo. Fa caldissimo, fa caldissimo. E cos'è anche molto caldo? Il nuovo M2.

Don't lie, non dire le bugie. Vabbè, dipende sempre poi da che tipo di bugie si dicono, no? Dai, non mi dire che non hai mai detto una bugia, che non ci credo. The Chainsmokers, mezzogiorno e un quarto, buon sabato a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. Questa radio molto bella che stai ascoltando si chiama M2O. Subito, Barry Can Swim, Return to Bebo.

0: and Swim. Mezzogiorno e 20, quasi, anzi non è 18, dai, per essere precisi, qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. Certo che vi ricordo il nostro numero 342-6543-210, utile anche per il Play With Us, e vi ricordo anche la M2O Chart con il nostro Ilario, che la presenta il sabato dalle 21 alle 22 e la domenica in replica dalle 4 del mattino su M2O.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

wave, l'onda. Chissà come sono belle le onde, nel mare di Anzio, se non sto sbagliando. Sì, ce la manda Silvia al 342-6543-210. Belle le onde del mare, bello. Un po' di invidia abbastanza, perché oggi fa caldissimo. Non so nelle vostre parti d'Italia quanto caldo faccia. Qui a Milano e provincia ci stiamo sciogliendo lentamente. Per cui stare un po' al mare è bella cosa. Ricordiamo però, ci abbracciamo tutti insieme. Ci sono comunque persone che lavorano, anche perché d'estate sembra che si fermi il mondo, ma non è assolutamente così. Ciao, questa è M2O e alla mezza di ogni ora andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, c'è l'M2 Hold.

immagina di essere in macchina in questo momento con il finestrino abbassato e senti questo suono qua. È il suono di una canzone del passato, Beach Ball. Era l'M2 Old.

In questa canzone si parla di un concetto abbastanza semplice, no? Poco problematico, che è l'amore. Open Heart, The Weeknd. Mezzogiorno e 35 qui su M2O. Sì, da qui alle 2 ci sarà il Play With Us. Orecchie aperte, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Ciao, io sono Isabella, pronti? Sì, c'è la musica, subito.

0: altro, no, proprio.
1: La sveglia
2: è una cosa seria, molto seria. Sveglia!
3: Hey! Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Ah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

That's Her alle 12.47 qua su M2O. Ma guarda tu quanta precisione. Ah, comunque, ciao, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 2. Spero tutto bene lì fuori e spero che vada tutto bene, anche se magari qualcuno all'ascolto si è appena mollato. Vogliamo parlarne di questa cosa? Quanti all'ascolto hanno concluso da poco una storia d'amore? Beh, sappiate che se foste stati in Cina avreste potuto chiedere un risarcimento per il tempo, tra virgolette, perso con il vostro ex partner. È una cosa abbastanza strana, però a me ha fatto tanto ridere perché ha un nome questo fenomeno, che è conosciuto informalmente come breakup fee, cioè una somma di denaro che in alcuni casi viene richiesta o concordata tra due ex partner al termine di una relazione. Non è una legge valida per tutti e neanche un diritto automatico, perché nella maggior parte dei casi cosa succede? Si fa un accordo privato tra le due parti, ci si guarda e ci si dice: ok, quanto ti devo dare per il tempo speso insieme, questo, questo e quest'altro, e si raggiunge un vero e proprio accordo economico volto a fare cosa? Beh, volto a risarcire, magari, non so, penso alle relazioni a distanza piuttosto che altre cose, a risarcire un po' quello che è stato un vero investimento non solo emotivo ma anche economico. Alcuni tribunali cinesi hanno riconosciuto la validità di questi accordi quando sono stati firmati volontariamente e quando hanno rispettato poi i requisiti previsti dal diritto civile. Non vale per tutti, perché è una pratica che non è prevista per ogni separazione, però ci si può provare. Se ci si riesce, magari ci si porta a casa il cuore spezzato, però almeno il portafoglio un po' più pieno.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato l'attesissimo momento del Play With Us, che, lo dico per le nuove o per i nuovi, è un momento più atteso della notte di Natale, un momento più atteso del giorno più bello che stai aspettando, perché se sei fortunato o fortunata ti porti a casa, in questo caso, i nostri gadget, i gadget di M2O. La canzone alla quale fare attenzione oggi è questa, è quella di Anna, White Girl Wasted. Quando la ascoltate subito, messaggio scritto vocale al 342 6543 210. Chi è che si porta il nostro cappellino portapass, stickers e la nostra nuova t-shirt Dance With Us? Sentiamo un po', vai.
3: Francesca da Pescara, che sta morendo di caldo.
2: Ciao,
3: Play With Us.
2: Ciao.
3: Fatemi contenta, così mi rinfresco un po' di gioia.
2: Va bene, tutto tuo.
0: M2O DJ Station.

0: voce l'avete sicuramente riconosciuta, è proprio lei, Lady Gaga, Stupid Love, qua su M2O, quando mancano pochissimi minuti a luna di questo sabato di fuoco, direi, 18 di luglio. Ciao, questa è M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Oh, lo senti il rumore del mare? Senti, senti. Ah, che bello. Ciao! Ciao, io sono Isabella e questa è M2O. Senti qua che cosa arriva, c'è l'M2 Hit.
8: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Groove Jet a luna e 7 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2 canzoni, tra l'altro remixata da Purple Disco Machine. Lo dico perché magari ci sono persone che erano interessate a questo dettaglio. 342-6543-210, questo è il nostro numero che noi di solito usiamo per il Play With Us, ma soprattutto, diciamolo, un po' per aggiornarci su quello che sta succedendo in questi weekend di ferie per qualcuno, ma di lavoro per altri. Subito c'è la novità, la M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: canzone nuova. Quella di quest'ora qui è dei Medusa, che conosciamo molto molto bene, e di Khalid, si intitola Weekend. A lunedì 10 la M2 Hot.
1: M2 Hot, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie is in my soul. A lunedì 16 di questo sabato 18 di luglio. Questa è M2O. Ciao, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 2. A proposito di cose belle che succedono su questa radio, immagino sappiate già, ma ve lo ricordiamo, che stasera c'è Dance With Us qui su M2O. E questo è un estratto di quello che suonerà per noi Benny Benassi.
3: Dance With Us.

0: Benny Benassi, potrete ascoltarlo a partire dalla mezzanotte, una notte piena di festa. Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.

0: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
0: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: comunque questa canzone di Ugel, Moving to the Sun, alle 13.26 in questo sabato 18 di luglio qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. 342-6543-210 il nostro numero, che è stato, insomma, è stato molto utile per tante persone, e soprattutto in quest'estate calda, e lo è ancora, anche per condividere un po' quello che è la cosa di vabbè, io però sto lavorando e voi siete al mare. È vero, però ci sono anche delle persone che partiranno a settembre quando tutti torneranno, fanno la mossa. Subito c'è l'M2 Old. M2 Old.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

ogni ora qui su M2O, precisamente alla mezza di ogni ora, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Questa è del 1995, era l'M2 Old, I Wish.

resa conto che ho ascoltato per tutto il tempo questa canzone epica con il sorriso, perché mi sono ricordata di quando andavo in discoteca e andava tantissimo. A parte che anche adesso Black Eyed Peas e Rock That Body su M2O all'1.35, subito c'è David Guetta.

0: volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Malade alle 13.47 qua su M2O. Ciao, buon pomeriggio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2, quindi per qualche altro minuto. Poi ovviamente c'è l'appuntamento imperdibile con il DJ Time. Detto questo, è un orario questo abbastanza particolare, sia durante l'anno ma durante le ferie anche, perché magari qualcuno di voi a quest'ora fa il famosissimo abbiocco dopo pranzo, o magari in questo momento siete sul lettino, state lì in dormiveglia mentre state ascoltando la radio. Ecco, comunque ha a che fare con il sonno questa cosa, perché pare che ogni sogno abbia un messaggio specifico. Cosa succede? Durante la fase REM il cervello non riposa, riattiva semplicemente i ricordi della giornata, li rielabora e abbassa la loro carica emotiva. Non significa che ogni sogno, cioè, in realtà nasconda per forza un messaggio da decifrare, chissà di quale tipo, però alcune volte ci sono temi che tornano in modo ricorrente. Però per quale motivo? Perché il cervello deve elaborare quel tema finché poi alla fine non lo elabora del tutto e ti capita di non sognare più quella determinata cosa. Ci sono, pare, 3 sogni ricorrenti che più o meno quasi tutti facciamo. Allora, terzo posto, sognare di apparire nudi in pubblico. Pare che questo sogno arrivi nei periodi in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili. Secondo posto, sognare di presentarsi all'esame impreparati. Non riguarda ovviamente l'esame in sé, ma indica una paura di non sentirsi all'altezza di qualcosa. Il primo sogno che pare facciamo più spesso in assoluto è quello di cadere nel vuoto. Praticamente compare, sembra, nei momenti in cui ci si sente un po' sopraffatti, con una paura di sbagliare. Non so quale sia l'ultimo sogno, comunque il sogno più ricorrente che fate. Però posso dire, anche sognare di ricevere un bonifico, poi lì c'è la profezia che si autoavvera, puoi mettere?

Wait è il titolo della canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Alan Walker, 5 minuti alle 2 di questo pomeriggio, c'è lui, Craig David D.

0: voce era quella di Craig David, DNA, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qua su M2O, 3 minuti alle 2 di questo pomeriggio. Vi lascio con il DJ Time, noi ci sentiamo domani dalle 6 del mattino sempre su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: è domani, però nella replica non... è il mio compleanno.
1: Quindi tanti auguri solo nella replica?
0: Sì, sì, solo nella
1: replica. Vabbè, se, porta male fare gli auguri il giorno prima, vero?
0: Ma no, ma no.
1: Ma bene, no, era, un, bene. Era giusto per...
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, sono Albertino.
0: Ti ho riconosciuto.
1: Buon compleanno, Mario.
0: Grazie, grazie, amico mio.
2: I love you.
1: Gli anni non si dicono e quindi si festeggia e basta. E che bello festeggiare col DJ Time. Non trovi che sia il modo migliore?
0: È una cosa fantastica.
1: Ma non è fantastico tutto ciò?
3: Ma non è fantastico.
1: Un'ora di DJ Time, il DJ Time non va in vacanza fino alla fine di luglio, poi faremo una pausa e riprenderemo a settembre. Siamo qui su M2O dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, in replica ancora su M2O e poi in replica anche nel weekend su Radio DJ One Nation One Station, perché il DJ Time è nato lì, poi ha traslocato, capito?
0: Sì.
1: Però siamo qui, siamo gemellati, per cui siamo sempre qui. Allora, pronti come sempre, la puntata di questo weekend, sabato 18 luglio, domenica 19, si apre con 4 canzoni senza interruzione. La prima è di Africa Bambara, 1991, Just Get Up and Dance.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.

0: con Make My Body Rock. Una delle prime produzioni del nostro amico Bob Sinclair.
1: Quello è un grande personaggio.
0: 1998, My Only Love.

Beh, forse non è tra le più conosciute, però è giusto ogni tanto andare anche a proporre cose del passato che non sono così famose. Bob Sinclair, 1998, era My Only Love. Questo invece è un super classico della French Touch. Siamo nel 2006. We are your friends. Non sarai mai più solo perché ci siamo noi. Never been alone again.

0: Considerato un classico della musica French Touch 2006, erano i Justice con We Are Your Friends, una canzone sull'amicizia. Non ti preoccupare, noi siamo tuoi amici, non sarai mai più solo.
1: Se manca la guida può fallire.
0: A proposito di amici, Mario, Prezioso dov'è?
2: Dovresti averlo al telefono.
0: Ah, eccolo.
2: Sì.
3: Prezioso, suona!
0: Ah, ha suonato, sì, è lui. Pronto, Joe?
4: Sì, ho suonato, non hai sentito?
0: Sì, ma se, come mai sei al citofono e non sei al telefono?
4: Ha risposto ogni tanto.
0: Ah, quindi sei sotto qui, sotto... Dopo, se vuoi salire, sali, non c'è problema.
4: Sì.
0: Allora, che cosa sentiamo questo weekend per il disco Prezioso?
5: Allora, questo weekend ascoltiamo sulla base di...
4: The Pausa, Magnetic, Calvin Harris, David Guetta, Katy Perry, Milo e Jennifer Lopez.
0: Ah, bene, allora sali pure.
4: Salgo?
0: Sì. Sali.

era il disco prezioso di questa settimana. Bella Joe, grazie prezioso, e DJ Time può continuare con Albertino al microfono, Alba on the mic, Fargetti in regia, bella Fargetta, Mario, che domani è il suo compleanno, tanti auguri. Abbiamo tre novità nella parte centrale del programma, sempre ogni weekend, quindi anche questa settimana abbiamo delle proposte da farvi, speriamo vi piaceranno. La prima è di Ugel, David Guetta, French Montana, si intitola Shine.

0: una sonorità, anche un trattamento, diciamo così, delle voci che è già molto riconoscibile, questo sound ballabile ma molto fresco. E di freschezza questa estate così calda ce n'è veramente bisogno. Erano gli Another con Like It, novità nel DJ Time a chiudere la prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo, rimanete su M2O o su Radio DJ. Arriva Tupac con California Love e subito dopo vi racconterò una storia.
1: M2O DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Welcome to DJ Time.

0: Pack dalla West Coast 1995 ad aprire la seconda parte del DJ Time di questo fine settimana con Albertino al microfono Fargela. Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Auguri Mario!
1: Grazie!
0: Tanti auguri a te!
1: Grazie.
0: E adesso se vi mettete comodi vi racconterei una storia. Avete voglia?
1: Sì, ma...
0: Eh? Cosa?
1: Che storia racconti?
0: Chi? Cosa?
1: Tutto!
0: Io?
1: Sì!
0: Oggi?
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Your Loving Arms.
4: So many times have I asked you to tell me.
0: Di Billy Ray Martin. A cavallo tra gli anni 80 e 90, la vita notturna di New York risorge dalle ceneri dello Studio 54 e del Paradise Garage. I club frequentati dal jet set americano sono decine: The World, Palladium, Nels, Mood, Shelter, NASA, Vinyl, Arc, Body and Soul, Tunnel, Danceteria. Al Sound Factory, il DJ resident Junior Baskets propone musica house di qualità. È proprio qui dentro che nasce la versione più famosa di Your Loving Arms, che non è l'originale, ma la Sound Factory Vocal, prodotta proprio da Junior Baskets e che prende nome dal locale stesso. Il remix del DJ americano diventa uno dei dischi più suonati nelle discoteche di Manhattan. È il suo tocco a trasformare Your Loving Arms di Billy Ray Martin in una hit internazionale, capace di vendere 2 milioni di copie. È il più grande acuto di Billy Ray Martin, cantante tedesca che nei primi anni 90 decide di intraprendere una carriera solista in ambito dance. Nel 1993 canta anche 3 brani dell'album Eternity dei Datura. Devotion, Passion e Mystic Motion. Il singolo del suo album di debutto del 1994 è Your Loving Arms. Nel 1995, grazie al remix di Junior Baskets, Billy Ray Martin si esibisce a Top of the Pops, raggiungendo la posizione numero 6 nelle classifiche dei singoli più venduti in Inghilterra.
5: Hi there, hello mom, I'm Lisa Ray Anson and welcome to Top of the Pops, Europe's biggest music show. And opening up the show for us tonight is Billy Ray Martin.
0: L'anno precedente, la versione originale si era fermata alla posizione 38. Anche in Italia, nel 1995, la versione remix di Your Loving Arms riesce a raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti. Un successo clamoroso e inaspettato, come per stessa ammissione di Billy Ray Martin, che negli anni ha continuato a cantare, anche in incognito. Your Loving Arms di Billy Ray Martin è una perla senza tempo, riportata in auge alla fine del 2021 dal produttore inglese Fred Again.
6: Put your loving arms around me. Now baby, then you put your loving...
0: Put your loving arms around me. Metti le tue amorevoli braccia intorno a me e stringimi forte, che è Natale.
7: Yeah.

0: abbracciamoci tutti insieme in questo momento, diciamo, della nostra esistenza, vogliamoci bene, che fuori fa caldo.
1: Bravo.
0: Abbiamo in collegamento, come tutti i weekend nel DJ Time, anche DJ Maurizio Molella, detto Molly the One and Only.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Che presentazione che ti ho fatto, eh?
2: Bellissima, bellissima.
0: Sai che è il compleanno di Mario? Domani?
2: Domani è il compleanno di Mario, però ha detto che non paga neanche da bere, cioè almeno
0: no,
2: da bere.
0: No, anche a me me l'ha detto.
1: No, ragazzi,
0: non ti devi vergognare.
1: No, no, noi ci siamo.
0: No, ti devi vergognare.
1: Noi ci siamo già visti, ho pagato io.
0: Ah, sì, sì, sì, vabbè, ok, ok. Vabbè, allora che cosa ascoltiamo questa settimana nel Mega Mix, caro Molly?
2: Allora, oggi partiamo con un pezzo storico di ATB, 9PM Till I Come, poi ci sarà Mimmo Merelli alla console, Testa Don't Stop degli Z100, Unconditional con Magic Fit, Baracca Destroy degli Steam System, Alice DJ con Vedero Velon e poi Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
0: Allora sentiamolo, il Mega Mix di Molella di questa settimana.
2: Eccolo qua.

E con l'amour toujours, gran finale del mega mix di Molella di questa settimana, Gigi Doug. DJ Time Again. Noi però non abbiamo finito, perché DJ Time va avanti ancora con quattro canzoni senza interruzione. La prima è del 1990. Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah.

Europa. Era I Say Yeah. Adesso c'è Joey Salinas, rimaniamo in quel periodo, un anno dopo, 1991, all'inizio della decade di grande successo di questo programma DJ Time, Rock

0: Combare, combare, combare.
1: Ah, combare, allora ho capito bene.
0: Sì.
1: Combare, combare. Joey Salinas, oh come on. 1991, Rocky Romance. Ora andiamo nel 1989, quindi ancora un passetto indietro, un altro dei brani di maggior successo dell'Early House, i primi dischi house di successo erano i Ten City.

su questi pezzi house della fine anni 80 c'erano sti violini, eh? Forse un po' ereditati dalla disco music. Poi il cantato in falsetto un po' Sylvester. Sì. I Ten City Devotion 1989. E a chiudere la puntata di questo weekend, 18-19 luglio, dallo stesso anno, 1989, un altro disco di grandissimo successo made in Italy, in tutto il mondo, i Black Box con Ride On Time.

0: chiudiamo questa puntata del DJ Time perché Right on Time era l'ultimo brano di questo weekend. La puntata finisce, ma continuano i festeggiamenti per il compleanno di Fargetta che termineranno a settembre. Va avanti un mese e mezzo, no?
1: Sì, certo.
0: Il tuo compleanno, giusto?
1: Sì. Poi arriva anche il tuo, quindi.
0: Poi arriva il mio, si mischia, va benissimo.
1: Sì.
0: Auguri ancora Mario e grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche al Molly, Molella, a Prezioso. E noi vi aspettiamo per un'altra puntata del DJ Time la prossima settimana. Saremo qui su M2O sabato pomeriggio e domenica e naturalmente in replica anche su Radio DJ. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana col DJ Time again.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
14: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
13: 13.750 euro?
14: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: FM Lab su M2O.it. Pochissimi secondi ci separano dalle ore 3 del pomeriggio. Buon sabato su M2O. E l'estate del weekend d'estate continua con la nostra musica. Ciao da Claves, 3 ore, anzi 4 ore da trascorrere insieme.
19: Così.

0: Ed è con la voce di Paulina e con la canzone Fade to Love che diamo inizio ufficialmente a questo pomeriggio del sabato qui su M2O, 7 minuti dopo le 15. Buon weekend da Claves, ben trovati nell'orario pomeridiano che va fino alla sera, cioè dalle 15 alle 19 del sabato 18 di questo mese, che è il mese di luglio, mese centrale dell'estate, mese molto caldo, ma mese anche che ci porta delle novità musicali, perché iniziamo subito con la nostra playlist con tutta la musica che abbiamo in programma da farvi ascoltare oggi. In questa diretta arriva subito la musica nuova, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

che porta con sé un sentimento molto importante, cioè quello della nostalgia, e parla dei bei vecchi tempi. Ma anche perché Good Old Days è il titolo di questa canzone. Lui è Chris de Sarandi, autore, cantante inglese, sentito con questa canzone nuova, M2Hot, nella diretta di M2Hot.

Sao, questa è la canzone che era uscita originariamente nell'estate del 2025, firmata Jerry Ropero, che è tornata poi 20 anni dopo in questa versione aggiornata, appunto, mantenendo però quell'anima e quel sound originale che abbiamo ritrovato in questo pezzo. Ora c'è un pezzo invece italiano, Cedric insieme a Shibui, e loro la produzione, Where Did It Go, è il titolo di questo pezzo.

0: musica su M2O, e la musica è la playlist All Weekend Hit. Siamo nel weekend, siamo nel sabato pomeriggio e siamo all'ascolto di un pezzo fatto in Italia dal producer Cedric e dalla voce della cantante milanese Shibui, che avevamo anche già sentito in un altro pezzo, Thunder, quello del 2021, quindi oramai 5 anni fa, ritornata poi in questa nuova canzone. Allora bentrovati anche gli ascoltatori che si aggiungono piano piano, che mandano il loro messaggio al numero 342-654-3210. Ciao da Claves e buon weekend e buon sabato pomeriggio. La nostra diretta va avanti fino alle ore 19 e anche oggi abbiamo più musica per voi.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ascolti un grande classico, un pezzo che usciva nei primi anni 2000, Salif Keita, Madan, che era stato già remixato da un DJ che si chiama Martin Solveig, che in quel periodo era anche proprio, insomma, nell'esplosione della sua carriera, che una ventina d'anni dopo, cioè nel 2026, cioè quest'anno, non so se ve ne siete accorti, è stato anche remixato da Jonas Blue, il DJ che ha creato la versione nuova di Madan. Noi ve l'abbiamo trasmessa in questo pomeriggio del sabato, le 3:28 minuti adesso. Siamo pronti a questo punto a mettere un pezzo che ci riporta proprio negli anni 90, allo scadere per essere precisi, 1999, per Sunshine and Happiness.

voce di Daryl Pandy, cantante fondamentale per la house music di Chicago, che è stato trasportato in questo pezzo italiano uscito sul finale degli anni 90. 1999, l'appuntamento con l'M2O appena sentito qui su M2O.

di un cantante country, cioè Jamie & Commons, all'interno di un pezzo di musica elettronica firmato da Clean Guns. By the River, titolo della canzone, sentita in questa nostra diretta. Le hit di M2O vanno avanti con un pezzo abbastanza recente firmato da Gordo insieme a Rinel Zonelved, Loco Loco.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 GB a €249,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
15: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS, love people, not labels.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

parla di una condizione. Beh, ci sono dei businessmen, no, in giro per il mondo, anche magari all'ascolto in questo momento, ma mi auguro che oggi sia una giornata in cui non si fa business ma si parla di vacanze, che poi in questo periodo in cui ci si sposta sempre di più, magari, no, approfittando della stagione estiva, c'è sempre un argomento che mi torna molto a cuore, che in realtà potrebbe essere una informazione di cultura generale che potreste utilizzare nella vostra vita a prescindere, perché ci sono dei posti nel mondo, l'avrete sicuramente notato, che hanno delle capitali, dei paesi sto parlando del mondo, che hanno delle capitali molto diverse rispetto a quelle che ci si aspetterebbe. Tipo, forse il caso più eclatante è quello di Brasilia, in Brasile, che non è, diciamo, che la capitale, ma molti penserebbero fosse Rio de Janeiro, no? Allora succede, ed è successo nel mondo, che siano state create delle città apposta per diventare delle capitali, come nel caso appunto di Brasilia, creata nel cuore della foresta tra il 1956 e il 1960. Altra domanda, tipo, se fate le parole crociate, che potrebbe che crearvi dei problemi, domanda trabocchetto: la capitale dell'Australia, tutti pensano a Sydney con la sua opera house, il porto iconico, ma in realtà è Canberra, che è una città tra un compromesso praticamente nato tra Sydney e Melbourne, che litigavano entrambe per avere il titolo di capitale. Poi per esempio anche il Canada, tutti pensano a Toronto o anche a Montreal, invece è Ottawa, mi raccomando, più piccola e meno conosciuta a livello internazionale. Stesso copione per la Svizzera, dove insomma Ginevra e Zurigo, uno insomma pensa sicuramente a quelle lì, invece abbiamo la città di Berna che è la capitale. In India anche Mumbai è la città più popolosa, ma la capitale è Nuova Delhi. Insomma, bisogna sempre fare molta attenzione, e soprattutto un po' per cultura generale, un po' anche per essere sul pezzo quando viaggiate, quando in questo periodo dell'anno magari vi capita la classica domanda trabocchetto, ok? Sono sparse nel mondo, ma basta informarsi un po', o in questo caso per esempio ascoltare la radio.

parlare della prossima ora ed è un rifacimento, come se fosse la facciata di un palazzo, no? È una nuova versione di un pezzo storico di una band, Star Sailor, che era stato già remixato una ventina d'anni fa. Sono tornati, adesso sono gli Offenbach insieme alla band originale. Questa si intitola Four to the Floor.

0: the Floor, Star Sailor. Era il remix di Thin White Duke, uno dei nomi usati da David Stewart Price, quello diciamo più datato, quello più nuovo, la versione che hai sentito degli Offenbach, qui su M2O.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Manca un minuto alle ore 4 del pomeriggio. Bentrovati qui su M2O. Abbiamo la nostra musica italiana in arrivo, c'è l'appuntamento con M2 Hit. La musica italiana a modo nostro, eh. Senti un po' qua.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
7: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap, ey. Questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, baby, know that we flow in it back, ey.

un pezzo che mi fa pensare sempre al fatto che, essendo sabato pomeriggio, essendo un weekend, essendo anche estate, ci sia gente là fuori che si sta godendo un po' di bella vita, che sta facendo quello che però secondo lui o secondo loro, secondo voi, è la vostro, il vostro concetto, no, di bella vita. E allora qualsiasi cosa sia, diciamo, la vostra attività del weekend a quest'ora, a maggior ragione se state passando un po' di bella vita, ben trovati da Claves e buona giornata del sabato, buon weekend con noi di M2O. Siamo pronti adesso a mettervi una musica nuova, un pezzo nuovo, il nostro M2O con i Medusa, che hanno fatto una canzone insieme a Khalid e si intitola Weekend. Perfetto, direi, da ascoltare nel fine settimana. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 4 e un quarto del sabato pomeriggio, Anna con White Girl Wasted, la sua canzone dell'estate 2026, ma anche la canzone del Play with us per la giornata di sabato 18 di luglio. Perché cosa succede

0: Col Play With Us si manda il vostro messaggio al numero 342-654-3210 e tra i tanti messaggi si spera di essere il fortunato, la fortunata che si porterà a casa i gadgets di M2O, la nuova t-shirt Dance With Us, il cappellino, il portapass e i nostri stickers che in questo caso vanno a
1: Play With Us, Donato D'Avola.
0: Donato D'Avola, complimenti, il tuo messaggio è stato selezionato e al Play With Us hai

Camila Cabello, che ha impreziosito una canzone già di per sé che ha avuto un grandissimo successo. Adam Port, Strive Malachi e in generale tutto il team dei Kenny Music, con una produzione che un paio d'anni fa aveva avuto il successo che meritava. Adesso si parla, anzi si ascolta il sound della notte, perché nel sabato notte di M2O c'è il Dance With Us e c'è anche David Guetta. Dance With Us.

0: Judas.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da €85 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.948. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito €9.976. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere.

ci ha dato dentro con il BPM Alan Walker in questa sua nuova produzione con la voce di Eva Max, cantante che lui conosce bene perché avevano già lavorato insieme con Alone Part 2 e in questo caso con Fate, canzone con un campione, con un sample all'interno, la Carmina Burana o Fortuna è il componimento classico di Carl Orff, siamo negli anni 30, che è stato poi recuperato più volte nel corso della musica, tanto che ha proprio delle note molto molto riconoscibili e infatti si prestano molto bene anche a un pezzo di musica elettronica. Bentrovati in questo pomeriggio del sabato, abbiamo appena raggiunto, nel senso che sono proprio scoccate ora le 16.30 e quindi è tutto pronto per un brano che arriva dagli anni 90. 1997, il pezzo che stiamo per sentire, si intitola Stay.

sul finale degli anni 90, siamo nel 1997 in Germania con il progetto Sash. Dietro a questo progetto c'era Sascha Lappensen, il producer e DJ che guidava la formazione con Stay. È una delle canzoni che hanno prodotto in quel periodo e che noi abbiamo scelto per voi da riascoltare alla mezza di quest'ora qui su M2O.

appuntamento del Dance With Us, che c'è ogni notte, il sabato soprattutto, con i migliori DJ del mondo, tra cui David Guetta, ne abbiamo parlato prima, ma lo risentiamo adesso con Bebe Rexha insieme con la canzone Sad Girls.

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripassati.

0: partiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
14: Hai dimenticato i costumi da bagno.
13: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
14: Quella in valigia ha un buco.
13: OVS, love people, not labels.
15: Ufficio cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: questo è Samurai J, una canzone che si è già insidiata all'interno della classifica delle hit estive 2026, con tutte le altre che sono uscite in questo periodo, e noi l'abbiamo messa a 10 minuti, oramai, che ci separano dalle 5 del sabato pomeriggio. Adesso ci sono i Medusa, la loro Don't Wanna Go Home, insieme ad Harry Camomile.
1: Più musica.
2: M2O.

Bizarrap Music Session volume 53, cioè la volume 53, con la partecipazione di Shakira, con questo pezzo che ha fatto la storia del dissing tra Shakira e Piqué. Bizarrap su M2O, che però lascia il posto a un'altra canzone in arrivo, quella di Chaka Khan e Snoop Dogg, uscita di recente, si intitola Boogies in My Soul.

0: vita a pochi minuti dalle 5.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: M2O Cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: L'estate di M2O, il pomeriggio del sabato, siamo arrivati alle 5. Bentrovati da Claves in questa diretta insieme che prosegue ora con i Treno Stop.
7: L'estate di M2O suona così.

0: firmata dal DJ inglese Duke Dumont, si intitola I Got You, e questo è il terzo brano del Non Stop, delle tre canzoni che trovi qui su M2O. Eravamo partiti qualche minuto fa con Melody Blue, versione remix di Fargetta. In mezzo c'era anche un pezzo di Bad Bunny, di cui si parla moltissimo in questi giorni, perché ieri e oggi c'è il suo concerto a Milano. Si intitola Baile Inovidable, una di quelle che ho scoperto non manca all'interno della scaletta. E insieme a con Duke Dumont siamo arrivati oramai a 8 minuti dopo le 5 del pomeriggio. Buon sabato da Claves, la voce che vi parla qui su questa radio M2O fino alle ore 19. Siamo adesso belli pronti per sentire un pezzo nuovo, perché c'è sempre l'appuntamento con l'M2O all'inizio dell'ora. E questo si intitola On Tonight.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: alla produzione c'era Eric Moriglio con I Like To Move It, ma con Godzilla in questa nuova versione. Perché? Perché? Perché? Perché Ovi on the Drums insieme al collettivo W Sound, qua siamo in Colombia come stavo dicendo prima, hanno pescato questo successo e hanno trasformato un po' il sound originale in un sound un po' più latino dal punto di vista della musica colombiana, e hanno scelto uno degli artisti colombiani per eccellenza, cioè la voce e il rap e il flow di J Balvin. Tutto questo l'hai sentito su Amedeola diretta, che c'è il sabato pomeriggio, continua fino alle 19.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

registrato tutto quanto. E cioè Mace, Cattive Abitudini, titolo della canzone, anche facile, no, da intuire, visto che lo ripetono proprio all'interno del ritornello. Sono le 5:29 del sabato pomeriggio, noi siamo in diretta, questa è la diretta di M2O, e adesso siamo pronti per fare quello che facciamo alla mezza dell'ora. Allora, canzone degli anni 90, anche se siamo allo scadere, cioè 1999, con un progetto australiano. Loro sono i Madison Avenue, avevano fatto questo pezzo da titolo Don't Call Me Baby, è il nostro M2 Old.

fino in Austria. Perché? Perché l'avrete sicuramente riconosciuta, campionata all'interno di questa canzone, Ma quale idea, di Pino D'Angiò, canzone degli anni 80, anzi del 1980, che una ventina d'anni dopo, quindi nel 1999, in mezzo

0: più musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, Taig 3.

0: Grazie al DJ Kasango, DJ che arriva dal Sudafrica e che porta con sé questi suoni insieme ad Alessandro Garrido con una canzone che si intitola Aie, così scritto anche puntato. M2 la trasmessa, oramai a un minuto e mezzo che ci separa dalle 18, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme in questa super diretta del sabato fino alle 19.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono appena scoccate le ore 18 e la serata del sabato. Il sabato di M2O che continua con tre canzoni non stop, There's Nothing Holding Me Back e il titolo della prima, firmata da Shawn Mendes.
12: M2O.
13: Enjoy your summer.

0: Ai Ai. Era l'estate di 15 anni fa e Pitbull insieme a Mark Anthony ci regalava questa canzone Rain Over Me. Usciva nel luglio del 2011, quindi proprio 15 anni fa. La terza canzone del nostro Non Stop, Pitbull, uno degli artisti più attesi in Italia, nel senso che il suo concerto arriverà a novembre. Il suo concerto oramai è diventato un trend sui social. Non so se avete visto questa cosa, che chi va da lui a sentirlo si traveste da Pitbull, si mette quella specie di pelata finta, si fa i baffetti. Insomma, diventa anche un modo diverso per andare a vedere un artista così, così poliedrico. Allora siamo pronti per accogliervi anche con la musica nuova. Ripartiamo in quest'ora con l'M2Hot delle 6 e 9.
1: M2Hot

Una nuova produzione firmata dagli Another, che hanno fatto questo pezzo dal titolo Silver Lines, che prende spunto da un'espressione inglese che dice Every cloud has a silver lining, cioè vuol dire non tutti i mali vengono per nuocere, ok? Una forma idiomatica. Emily Warren è la voce, la collaborazione, la cantante americana che sentiamo in questo pezzo, fatto invece dal duo olandese degli Another. Fortunatissime le loro produzioni negli ultimi anni e il loro successo deve anche alla musica che fanno. Questa è la musica nuova, l'M Dot, su M2O.

mi viene da sussurrare ogni volta che sento questa canzone, perché ce l'ha questo sound un po' sognante, no? All'interno di questo pezzo, questa voce che sentiamo cantare fino alla fine. Michiko appena sentita in questa nostra diretta pomeridiana, che in realtà va verso la sera e va verso la notte di M2O, e quindi è tornato il momento in cui iniziamo a darvi un po' di spoiler di quello che sarà il sound del Dance With Us, l'appuntamento che abbiamo ogni notte nella nostra radio con i migliori DJ al mondo. E il sabato notte alle 2 suona Bendy Benassi, anche questo sabato ovviamente. E allora eccolo qua, un po' del sound che troverete questa notte a partire dalle 2 nel Dance With Us di M2O. Dance With Us.

0: with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
17: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Hit di Serena Brancale dei The Colors. Messo insieme hanno tirato fuori questa canzone con un titolo che richiama ovviamente alla città di Napoli e al fatto, insomma, che era l'antico nome della mitologia greca, secondo cui appunto la sirena da cui deriva l'antico nome della città di Napoli. Noi siamo arrivati alle 18 e 28 minuti adesso e tra pochissimo abbiamo l'ultimo appuntamento con l'M2 Old, perché poi alle 19 vi lascio con la nostra serata, vi lascerò con 1212 e quindi stiamo per ascoltare una canzone che posso dirvi con tranquillità arriva dall'anno 2000, ok? Tra poco. Adesso però la linea va alla redazione pronta ad aggiornarci con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Apriamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze ancora al vaglio. Prima visita in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due ladri che nel 2021 avevano rapinato il suo negozio. Ad incontrarlo il vice premier Salvini, che ha sottolineato come il 72enne abbia subito una pena eccessiva. Inoltre lo stesso Salvini si è detto pronto a candidarlo nella Lega. Ci spostiamo a New York, dove il sindaco Mamdani starebbe valutando se arrestare il premier israeliano Netanyahu qualora si recasse nella Grande Mela come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. È un criminale di guerra e credo vada processato all'AIA, ha detto Mamdani. Formula 1, lo sport quindi. Antonelli conquista la pole in vista del Gran Premio del Belgio di domani. Deludono le Ferrari con Leclerc e Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e sesta casella. Ad oltre mezzo secondo da Antonelli, entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno comunque una piazza in partenza. E poi il Tour de France, quindi il ciclismo. Pogacar vince la 14ª tappa staccando tutti sull'ultima salita. Alle sue spalle il compagno di squadra del Toro. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore fenomeni in graduale esaurimento al nord, domattina qualche disturbo nuvoloso esclusivamente al nord-est, sulla Liguria, sulle coste toscane, sole ovunque altrove. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora tanto caldo. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano domani mattina.
3: I can track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and track and

francese, nata l'anno prima dell'uscita di questa canzone nel 99 a Versailles, con If I Ever Feel Better, la canzone dell'Emmett Wald che è del 2000 e quindi arriva da 26 anni tondi fa. È l'appuntamento con la musica del passato, appena arrivato alla mezza di quest'ora, alle 18:33 proprio per essere precisi. Ora arriva D.O.D. insieme a Daily May, la canzone Closure.

0: droga. La sveglia
1: è una cosa seria, molto seria.
2: Sveglia! Hey!
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700.

euro 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Hudson. Ci dice così la voce di Ultra Natena, la canzone di Ugel che si intitola proprio così, Moving to the Sun, una delle ultime produzioni di questo DJ Ugel che negli ultimi anni ha tirato fuori la testa dal mucchio, inteso come aspetto positivo, nel senso che ha fatto una serie di canzoni che hanno avuto grandissimo successo, tra cui questa e tra cui le altre, per esempio Jamaican Bam Bam che abbiamo sentito tantissimo l'estate scorsa. Questa potrebbe essere sicuramente la sua hit dell'estate.

0: numero e sperare di essere tra i fortunati che verranno scelti come vincitori dei nostri gadgets. Alle 19 poi arriverà l'appuntamento di questo weekend con 1-2-1-2 con WAD. Alle ore 21 c'è la nuova edizione della M2O Chart, scopriremo con Ilario quali sono le nuove 20 canzoni più trasmesse su M2O e poi la mescla con Shorty, la DJ Parade con Albertino e a partire da mezzanotte l'appuntamento solito con la musica del Dance With Us di M2O. Adesso mettiamo una canzone fatta da Lip Now insieme a Bibi Rexha e Ozuna, si intitola Stars qui su M2O.
1: M2O, più musica. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play with us di oggi arriva ed è arrivato con Anna, la sua White Girl Wasted, la canzone che abbiamo scelto per la giornata del sabato 18 luglio. Alle 18.54 abbiamo un vincitore e si porterà a casa i nostri gadgets, la t-shirt nuova, quella un po' più oversize, la t-shirt Dance with us di M2O, insieme anche al cappellino, il portapasse e gli stickers, i nostri gadgets che mandiamo direttamente a casa di chi?
3: Play with us, Marina da Treviso.
2: Oh, a casa di Marina da Treviso. Il tuo messaggio spero tu l'abbia anche riascoltato in onda. Spero tu sia ancora dall'altro lato della radio e puoi continuare questo sabato sera sapendo che al Play with us con me hai appena vinto tu.

0: ci salutiamo, no, nel senso che ci salutiamo in realtà adesso, perché tra poco arriva 1212 con Wad, e noi invece l'appuntamento del pomeriggio del weekend lo rinnoviamo anche domani alle 14 e fino alle ore 18 nella nostra domenica insieme. Fate un buon sabato, ci sentiamo domani e rimanete qui su M2O, arriva tutto il resto della nostra programmazione.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio.

0: Scopri di più su mini.it.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: dalle 19 alle 21 ogni sabato e domenica. 1212. Ciao a tutti da Wad. Spero sia caldo, cioè caldo bello dalle vostre parti. Com'è il caldo bello? È quello che poi nasconde anche un po' di refrigerio, che sia mare, che sia montagna. Insomma, di base spero stiate bene. Ogni weekend dalle 19 alle 21 qui su M2O facciamo 1212. Se siete pronti, cominciamo. Vai, let's go.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.

Il mio amico Fred De Palma, un sexy rave che è di un po' di tempo fa, ma si allinea moltissimo con la canzone di quest'estate di Fred De Palma, Anita e Mischilla, che sta volando. Grande capacità di Fred De Palma di timbrare le hit estive, ne abbiamo parlato più volte con lui anche quando è venuto a trovarci in exclusive il nostro podcast. Grande puntatona quella con Fred De Palma, in cui ci raccontò di aneddoti abbastanza estremi, di feste con Diplo, di storie che potete vedere o sentire su YouTube o Spotify. Cerca Exclusive. 1 2 1 2 Exclusive.

Badman, da sempre, quantomeno da un punto di vista musicale, poi davvero Badman perché è stato anche diverso tempo in carcere. La musica di Buju Banton è un simbolo nella storia della dancehall giamaicana, qui con Harry Lennox, titolo Company. Non so quanti di voi ricordino questa Unreal. Un po' di tempo fa una già gigante Jennifer Lopez con un fortissimo ai tempi Ja Rule.

0: Shiva con Sfere Basta e Lazza dall'ultimo album di Shiva, Il Vangelo di Shiva, che in quest'estate è in giro con un po' di date dopo aver fatto dei palazzetti storici. E Sfere Basta con i suoi stadi, i suoi San Siro. E Lazza che è in una fase di scrittura probabilmente. È anche bello così a volte pensare agli artisti un po' distanti, ma in una fase, speriamo, creativa. Lazza che è sicuramente uno dei più forti di questa generazione. Anche lui è stato più volte qui nel The Cave di M2O a trovarci.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: La senti?
14: Nen.
13: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: NEN.
13: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A. Yeah. One, two, one, two. Every day. One, two, one, two.

0: dai rapper italiani Nitro, che è stato nostro ospite un po' di tempo fa in exclusive. Si scrive con 3x, perché sottolineo come si scrive, perché se vi va di rivedere la puntata con Nitro o tutte le puntate su Spotify e YouTube, bisogna scrivere exclusive con 3x. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata con Nitro, sentite.
1: 1 2 1 2
2: exclusive.
3: Io penso di oggi ho la canzone rap perfetto, perché, perché c'era un beat che per gli anni era molto avanguardistico, sembrava roba del futuro, era freschissimo, quindi era in linea con quello che c'era in America, però non per questo ha perso di autenticità e di contenuto, perché le strofe erano incredibili ed erano mega Milano. Cioè io quel disco l'ho ascoltato la prima volta che ero in Veneto, che ballavo la break dance e che me l'ha prestato un mio amico masterizzato. Cioè appena ho sentito proprio l'inizio, a Milano regno come Ottaviano,
4: permetti, perché vabbè, poi andiamo nella grammatica, cioè le prime frasi di quel pezzo
3: sono solo l'ennesimo che c'è,
4: che cerca una svolta con l'anima corrotta senza prendere un centesimo.
3: Vita veloce, la voce
4: di
3: riporta,
4: cosa parliamo?
3: Proietta quello che il cervello elabora dopo che l'occhio film e ricorda.
4: Cioè,
3: ciao,
4: capito? Di cosa,
3: mi esaltavo
4: parlando
3: tantissimo, capito?

0: È un po' di Argentina, Pizza Rap, un po' di America, Eat, un po' di Mexico, con Peso Pluma che rappresenta il suono messicano di questo periodo fuori dai narcocorridos, che in un modo o nell'altro hanno fatto la storia anche del suono messicano gangster. Sono i cantanti che narrano le storie dei boss, e al momento fuori da quel giro Peso Pluma.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: È estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Introducing...

0: M2O 1212.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: l'ultimo Red Bull 64 Bars, che a cui abbiamo dedicato un contenuto, puoi vederlo sui canali social, sull'Instagram e TikTok di M2O o anche di Red Bull Italia. Ernia in questa canzone al suo top flavor è stato anche nostro ospite per raccontarci proprio di questo progetto tempo fa, ospite di Exclusive. Vai con un estratto di quella chiacchierata.
1: 1 2 1 2 Exclusive.
2: Si parla di tutto sempre tranne che della musica. E questa mi sembra una cosa che è un po' una tendenza, cioè sono più preoccupato di farci prima un po' di gossip, poi mi sono mollato con la tipa, faccio 30 post. Questa è una cosa che a me lascia sempre un po' così. Se si parla prima di tutto il resto e non della musica, vuol dire che
3: non c'è sostanza.
4: Ma poi devi vivere un po' di vita vera se vuoi fare un disco bello.
2: Quello cioè, sicuramente.
4: Tu che viaggi anche comunque.
2: Sì, sì.
4: E questa roba io lo dico sempre, bueno, comunque uno che ha investito
2: tantissimo.
4: Un sacco di soldi per vivere una vita molto credibile
3: per
4: da
3: poi
4: raccontare.
3: Sì,
4: questa roba è tutto, raga. Cioè...
2: Fast life veramente lui, Beh, ma poi anche lui mille viaggi, mille
4: per
2: cose.
4: Quello ti dico,
2: è sempre in giro.
4: Questa roba ricarica le batterie della testa, che è fondamentale per tornare a fare un bell'album.
5: M2O 1 2 1 2

XXXTentacion, artista che è scomparso diversi anni fa ma ancora molto citato dagli altri artisti, dai vari rapper anche italiani. Lui, poi ci sono quelli classici tipo 50 Cent, cioè, tipo se parli con Geolier, uno che ti cita 50 Cent da tanto tempo, al punto che ormai quasi un mesetto fa 50 Cent è stato ospite in uno dei concerti napoletani di Geolier, uno dei momenti più alti nella storia del rap italiano. Number one, Geolier.

0: What's my name, yo? Che ne so, cioè nel senso il mio nome, uno dice che ne so come ti chiami, ci sta. La versione originale però di chi era? George Clinton, per esempio, fu uno dei primi a mettere in circolazione questo suono che si chiamava P-Funk, che poi nelle mani di Dr. Dre, di Snoop Dogg, diventò G-Funk, cioè Gangsta Funk. E French Montana con Max B e Rick Ross di recente hanno ripreso quella visione per fare una versione nuova, Smoking Part 2.
1: This is for you. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi

0: Capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: lo psicologo del rap italiano, un fortissimo Jack the Smoker. Abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata con lui, c'era anche Nerone, Giulia Paglianiti e ospite Jack the Smoker nel nostro podcast, esplorando il mondo della psicologia con un laureato in psicologia che però poi fa anche il rap ed è uno dei rapper più credibili in Italia. Ecco un piccolo momento della chiacchierata con Jack the Smoker.
1: 1-2-1-2
2: exclusive.
3: Tutto questo senso di inadeguatezza, le ansie, sempre questi attacchi di panico. Io non colpevolizzo, ci mancherebbe, però non è possibile che ogni sfida adesso risulti in una cosa che ti provoca ansia, capito? Quindi delegando, secondo me, fai un errore di vizio di forma della cura della tua mente, capito? Poi ci sono delle cose oggettive, cioè è il contrario di quello che pensavo da ragazzino, cioè è forse è meglio andare dallo psichiatra, ovviamente, se sei depresso, se sei schizofrenico, perché lì è una condizione medica, però cioè secondo me non è sempre necessario la delega a un'altra figura delle tue turbe mentali, soprattutto se hai una difficoltà a guardare dentro di te. Invece secondo me devi insistere su quella roba lì.
4: Allora, vero, però la generazione che ci ha cresciuto è tutta gente che secondo me abbiamo bisogno tutti a curarci, perché comunque sono stati fatti degli errori che non dipendevano da noi, che hanno lasciato dei drammi.
2: 1-2-1-2
5: M2O.
6: Yeah.
5: Come on, let's go.

The radio, M2L baby. Sono Wad. Questo era YG. Are we lovers or are we friends? Siamo amanti o siamo amici? Yeah, let's go. Questo è il suono di Timbaland. L'irripetibile suono di Timbaland. Che cantava anche in questa canzone assieme a Carrie Hilson.

0: Timeless, timeless, timeless. C'è Playboi Carti, ospite di The Weeknd. E forse una delle rare volte nella vita in cui puoi dire che il prossimo weekend, The Weeknd, sarà a Milano. Venerdì, sabato, domenica, concerti a San Siro. Prossimo weekend, The Weeknd a Milano.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Ma da quanto siamo su quest'isola?
10: Ah, ho perso il conto.
9: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
10: Stappiamola.
9: Allora, che c'è scritto?
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
9: Allora l'aperitivo è salvo!
10: L'aperitivo sì, ma noi?
9: No, non pensiamoci adesso.
11: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Yeah. One, two, one, two. Every day.

0: Mami Tokyo, si chiama Tokyo, artista newcomers che ormai si è abbastanza affermata, ha firmato con la label di Gue qualche mese fa, è passato a trovarci e questa è una piccola parte della lunga chiacchierata con Tokyo nel nostro podcast Exclusive.
1: One, two, one, two.
2: Exclusive.
3: Parliamo male di Nicki Minaj.
4: Parliamo male di lui.
3: Sì, sì, il momento è parliamo
4: secondo
3: male
4: te
3: di...
4: un artista non deve esprimere il suo pensiero, cioè questa cosa che l'artista deve per forza dire messaggi positivi, uno può anche esprimere il suo pensiero anche se è sbagliato, no?
5: Politicamente parlando?
4: Ma in tutti i campi, in questo

0: caso politico, così, sì, però.
1: In tutti i casi si sono d'accordo politicamente parlando, poi devi essere consapevole dei rischi che ti prendi, no? Che tante persone magari non sono d'accordo con te.
0: Però questa è la democrazia, no?
1: Ma infatti in genere fa, no? Musicale o anche in generale quando sei un personaggio pubblico, se poi tu ti schieri politicamente da una parte e magari metà della tua fanbase è dall'altra parte, quella parte magari la perdi. Se quella parte è fissata politicamente parlando, è un po' una scelta complicata da prendere quando sei un artista. 1 2 1 2

do we go? Where do we go? Uno dei nomi più caldi del 2026. Fighissima. Fighissimo anche il sound che riesce a portare in giro anche dal vivo. Aerostar. Su M2O 1212 Aerostar. Titolo del pezzo per i fan dei titoli. Where do we go?

0: freddo. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Allora, com'è andata la serata?
3: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
2: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
3: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: era Sanremo, la mia parola. Shablo, G-U-E, Joshua Tormento. Che poi sono anche i primi ospiti tutti assieme di questa avventura che è nata quasi un anno e mezzo fa, che si chiama Exclusive, il podcast di 1212. Nella prima puntata gli ospiti erano appunto Shablo, Gue, Tormento, e questa è una piccola parte della lunga chiacchierata che puoi ascoltare e vedere su YouTube e Spotify. Cerca Exclusive.
1: 1212 Exclusive.
2: È il trucco per rimanere longevi senza perdersi di credibilità.
3: Posso dire che bisogna sempre essere sul pezzo, nel senso che bisogna essere sempre freschi, curiosi, rimanere contemporanei.
4: Questa
3: capito?
4: È presa da Steve Jobs.
5: Stay angry, stay foolish. Però scusa, sensazione, chi è il più ricco nella stanza?
2: Tu.
4: Shablo, poi tu.
2: Perché questo è l'ordine giusto. Io so di essere l'ultimo, proprio tenuto accomodato. 1 2 1 2

Trap, trap, trap, trap. St. John, che verrà probabilmente per sempre ricordato come quello di Roses, canzone che aveva prodotto più o meno con questo mood molto lento, molto anche romantico, e che poi il DJ e producer Iman Beck ne fece un remix immenso, forse la più grande hit nella carriera di St. John fino ad ora.

0: Silva, Kehlani con Usher. Quanto è strano il mondo della musica, soprattutto del live entertaining, perché per esempio Usher negli ultimi anni ha fatto dei concerti epici, molto virali sui social, ma con numeri enormi, soprattutto in America. Poi invece, ne abbiamo parlato più volte, di recente ha lanciato un tour in combination con Chris Brown, quindi Chris Brown e Usher insieme in tour in America, e a quanto pare non sta andando benissimo, o quantomeno non altrettanto bene quanto i tour singoli di Chris Brown e Usher. Misteri dell'industria, diciamo così. Diciamo anche che ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, che è domenica, dalle 19 alle 21, come ogni weekend, qui su M2O con 1212. Ciao a tutti da Watt. 1212 M2O,
1: this is for you. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera, passate le 9, inizia la M2O Chart. Eh sì, siamo qui per le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana, ultima puntata prima delle vacanze della M2O Chart, perché solo lei che sta andando in vacanza. C'è Danny Omic che si occuperà della musica in questa ultima classifica della stagione. Ci sono tre nuove entrate, partiamo proprio da una di loro. Numero 20, Solomon and Skrillex, Rumpta.
2: I love this part of the show because this is a part of the show where I get to take you guys through my journey.

ufficiale all'estate senza avere anche questa canzone nella M2O chart. Loco Loco Gordo con Reine Zenveld, che non citiamo mai, ma alla fine è lei che ha cantato la canzone che è stata anche la numero uno della classifica. Oggi 19, appena ascoltata, un po' in discesa. 18, altra nuova entrata. Usual and David Guetta con Shy.

Ma tu senti che bella atmosfera il sabato sera qui su M2O con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana, fra le quali c'è anche quella dei Jungle, ragazzi inglesi che abbiamo conosciuto qui in questa parte di mondo con questa canzone che si chiama The Wave. 17 oggi è la loro posizione, un po' in discesa. 16, Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogie's in My Soul. Come on.

voi vi sareste mai aspettati di sentire un giorno Love Like This di Faith Evans, canzone del 98 in chiave house? Esattamente come l'abbiamo appena sentita? No, ovviamente. Adam Ten è lui il DJ che se ne è occupato. I Never Knew l'ha reintitolata così e la sua posizione oggi nella classifica di M2O è la 15 in salita rispetto alla scorsa. 14. Volete sentire la più alta nuova entrata di questa settimana, cioè dell'ultima classifica della stagione? È di Axwell e si chiama Whatever Turns You.

0: Whatever Turns You, questa è la canzone nuova di Axwell, nuova entrata nella classifica di M2O alla 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart.

0: cosa? La sveglia è una cosa seria, molto seria.
1: Sveglia! Hey!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te.

0: le passa. In viaggio con te, sempre. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: M2O Chart.
8: Numero 13.

sera dalle 9 su M2Ocha, la M2O Chart, classifica ufficiale, quella dove mettiamo in fila tutte le nostre 20 canzoni preferite, le più trasmesse della settimana, fino ad arrivare alla numero 1 e ora con la 13, dove abbiamo sentito un po' in discesa Alesso e One Republic, il loro ritorno dopo 13 anni dalla prima volta che ci avevano provato e ci erano anche riusciti perché sono andati in cima a tutte le classifiche quella volta. Questa è In Your

Una delle rivelazioni della primavera estate 2026, più della primavera, perché questa abbiamo iniziato ad ascoltarla che l'inizio ufficiale dell'estate ancora non era avvenuto. I Bosa sono su M2O alla 11 questa settimana con Magnetic. 10, apriamo la top 10, lo facciamo con Casango e Alejandro Garcia.

musica su M2O. Il sabato sera a quest'ora ci sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. E diciamocelo chiaro, potevano forse mancare gli Another dalla lista? Non mancano. 9 è la posizione di Talk to You, anche se in discesa questa settimana. C'è da chiedersi quante fra queste canzoni ritroveremo. Qualcuna sicuramente sì, alla ripartenza della chart a settembre. È un po' presto per parlarne, me ne rendo conto. Su di un posto, c'è la 8, Alan Walker con Eva Max. Fate.

0: Questa è la canzone di Fisher, è su M2O alla 7 della M2O Chart. La canzone che ha guadagnato più posti fra tutte le 20 che compongono la classifica. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.000 pezzi disponibili.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
1: M2O Chart.
17: Numero 6.

con le posizioni più alte dalla numero 6 fino al primo posto. Sarà forse cambiato qualcosa in cima alla classifica? È troppo presto per saperlo, perché quella che abbiamo appena sentito era la 6. Sam Jacobs si è perso un paio di posti con I Don't Mind. Numero 5, Bebe Rexha e David Guetta dalla 2 con Sad Girl.

Micicco, titolo di questa canzone che ci ha permesso di conoscere un DJ rumeno di cui non sapevamo nulla, e cioè DJ Goja, che stiamo ascoltando su M2A, che ci mette in pace con il mondo. Non ti mette tranquillità sta canzone. Numero 4, si è perso un posto rispetto alla classifica della settimana scorsa. Invece alla 3, questa è una sorpresa, torna a salire la canzone di Shakira.

2 chart e sinceramente c'era da aspettarselo. È in classifica da 2 settimane con la canzone nuova che si chiama Human e dalla 9 dello scorso weekend è arrivata fino alla numero 2. Quindi non è cambiato niente. Al primo posto c'è ancora Yücel con Ultra Notte. A Move.

Anche questa settimana la canzone più trasmessa su M2O, quarta settimana consecutiva per Moving to the Sun di Ugel e Ultranate. Numero 2 Peggy Goo, numero 3 Shakira e poi via via tutte le altre posizioni che, se volete riepilogare, trovate su m2o.it o attraverso la nostra app, dove si può anche riascoltare la classifica per intero. Grazie a tutti voi che avete seguito la chart per tutta questa stagione, grazie a Danny Omic che si è occupato della musica anche questa sera, e la M2O Chart tornerà a settembre 2026. Ciao a tutti, da Ilario. M2O Chart.

0: più musica.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: E anche questo sabato sera dalle 11 a mezzanotte qui su Radio DJ One Nation One Station e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate, un'ora insieme alla DJ Parade, la classifica dance di sabato 18 luglio, in replica domenica 19. In replica domenica 19.
1: No,
0: non c'è la replica domenica.
1: Non c'è.
0: Cosa c'è domenica 19?
1: Forse era un modo carino per dirmi che era.
0: Ah,
1: giugno.
0: Il tuo compleanno domenica 19.
1: Sì.
0: Ma l'ho detto apposta, no? Ho sbagliato apposta perché volevo sottolineare che domani è il compleanno di Mario Fargetta, quindi da domani partono i festeggiamenti che dureranno fino a ottobre del 2026.
1: Guarda, io ho portato la bottiglia a mezzanotte, quando finisce la classifica stappiamo.
0: E parte il trenino?
1: E parte il trenino.
0: Ma sarà fantastico. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba on the mic, Fargetta regia, la DJ Parade 20 posizioni.
1: Oh, meno.
0: Oggi abbiamo due nuove entrate, quindi ascoltiamo le canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Getaway di Coons e Boys Noize. E anche Duro di Kid Khalif. Al numero 20 questa settimana,
1: nuova entrata.
0: La prima delle due nuove entrate di questo weekend è Rumpta di Solomon e Skrillex.

la nuova produzione di uno dei tre della Swedish House Mafia, Axwell, cantata da Born, era Whatever Turns You On, al 14 la più alta nuova entrata di questa settimana. Al 13 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al 12 Frankie Rizzardo con Shinny Yuku. E al numero 11 questa settimana DJ Goya con Michiko.

0: siamo a metà, ci dobbiamo fermare.
1: Quindi siamo a metà, ci dobbiamo fermare. Torta? No, presto. Non è ancora il compleanno.
0: No, no, no, no.
1: Dopo torta.
0: Dopo.
1: Tra poco le prime 10 della DJ Parade.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

È una canzone cubana, quella originale, che abbiamo sentito in questa versione house di Ricky Bini, al numero 8 questa settimana della DJ Parade. A 7 gli Another, con la ex numero 1, Talk to You. Al numero 6, un'altra ex numero 1, Anima, con Beautiful. E al numero 5, nella DJ Parade, Sam Jacobs e Ezra Nuray, con I Don't Mind.

avvicinando alle prime tre, poi ascolteremo insieme la numero uno di questa settimana. È la DJ Parade che suona sabato 18 luglio, Radio DJ M2O. Al 5 abbiamo appena sentito I Don't Mind di Sam Jacobs e Ezra Nuray. Al 4 invece c'è Aye di Kazango e Alejandro.

0: direttamente dalla Norvegia, che era la nostra squadra preferita, tra l'altro.
1: Esatto, bravo.
0: Che però
2: è stata eliminata.
0: Che peccato. Abbiamo The Bosa, che però invece rimangono alti nella classifica. Al secondo posto, ex numero uno, Magnetic.
2: Guarda, guarda, guarda, fermi tutti! Numero uno.
0: Non ci rimane altro che ascoltare insieme la numero uno. Anche questa settimana, al primo posto nella DJ Parade, Ugel, Imael.

0: che questa settimana al primo posto nella DJ Parade la classifica dance di Radio DJ, M2O, Bugel e Ultranate con Moving to the Sun. E con questa canzone che ci invita a muoverci verso il sole, però è un po' tardi perché è mezzanotte e ci possiamo muovere al massimo verso la luna, noi vi salutiamo e vi ringraziamo e facciamo gli auguri a Mario, perché tra pochi secondi sarà il suo compleanno, quindi parte il trenino e noi tagliamo la torta. Auguri Mario!
1: Grazie, grazie a tutti,
0: grazie, grazie a tutti voi, da Albertino buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci!
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: M2O. Best electronic music.
11: Electronic music.
10: You're listening to Dance With Us.
11: Best DJs.
12: Dance With Us.
13: Be a part of the musical transformation. Transformation.
14: Dance With Us.
15: Moving to the sound.
16: Please welcome.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Eh sì, da Orocash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
0: M2O.
11: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: The best electronic music.
9: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: And Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
10: Dance with us.
12: Move into the sound.
11: Please welcome.
13: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Of the musical transformation.

0: Artist performing. Benny Benassi. Stay with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance With Us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
0: Tonight, Benny Benassi.